città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Evolve. Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: muore di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
6: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
10: E ora una super novità, con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
7: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
6: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
7: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
6: Prenota online su centroastoria.it.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Il modo migliore di respirare.
6: Il modo migliore di climatizzare.
3: La silenziosità assoluta.
6: I consumi ridotti fino al 70%.
3: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
6: I migliori sul mercato.
3: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
6: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
3: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
8: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
11: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
10: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbina

0: Terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
8: Gran Sostanco, Eat & Beach.
7: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
8: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
7: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
8: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Gran Sostanco, mi piace.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Shakira, dai dai dai che si comincia, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buon lunedì. Lunedì 17 agosto 2026 e piove finalmente, sì, piove finalmente, niente di esagerato per il momento, io sono partita da casa mia a Calino, vicino Calino, e non pioveva assolutamente. Entrato praticamente a Brondolo ha cominciato qualche goccia di pioggia, e qua sotto Marina un po' di più. Dicevo, per il momento niente di straordinario, ma piove e comunque le temperature si sono abbassate un pochino. Guardate, al momento, a parte che sono le 8 passate da poco, non superiamo i 24 gradi, 24-25 al massimo qua al riparo a Sottomarina, in pratica. Quindi per il momento si sta bene. Se poi la pioggia continuerà, naturalmente senza troppe catastrofi, ecco, sarà un bene, perché sapete bene che abbiamo bisogno di pioggia, c'è tanta siccità in questo periodo. Vabbè, vedremo come si evolverà la situazione. C'era stato predetto in pratica che dopo Ferragosto sarebbe arrivata un po' di pioggia e soprattutto un calo delle temperature, e vedremo se effettivamente sarà così. Intanto al momento si sta bene, e spero stiate bene anche voi ovunque vi troviate, che abbiate passato bene comunque il fine settimana di Ferragosto, che è stato bello caldo indubbiamente, ecco, e che adesso siate pronti ad affrontare questa nuova settimana di lavoro per molti, di vacanza ancora per altri. A tutti e a tutte voi il saluto di Radio BCS da Sottomarina Lido. Tra poco vi leggo l'oroscopo, naturalmente, come sempre. Poi tante belle canzoni, e tra una canzone e l'altra diamo anche un'occhiata a quelle che sono le notizie dell'ultima ora, comprese le notizie sul tempo, ovviamente, perché le previsioni le guardiamo sempre. Se poi volete mettervi in contatto con noi, fare richieste, mandarci i vostri saluti, che ci fa sempre tanto piacere, 041 40 00 46 è il numero fisso se volete contattarci direttamente. Per i vostri messaggi invece, 338 266 2777. Ora ci ascoltiamo una canzone di Tiziano Ferro di qualche anno fa, si chiama Il mestiere della vita, e subito dopo sentiremo che predicono le stelle per oggi, va bene? E allora a tra poco con l'oroscopo, intanto Tiziano Ferro.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: Eccomi pronta a leggervi l'oroscopo di oggi, lunedì 17 agosto. Auguri intanto a chi compie gli anni proprio quest'oggi, buon compleanno, tanti auguri. Auguri anche a chi si chiama Settimio. Qualcuno si chiama così? Auguri, è il vostro onomastico. Tanti auguri insomma ai festeggiati di oggi. Ed ora cominciamo. Ariete. Agosto vi invita a mollare un po' la presa. Sarà una giornata, quella di oggi, un po' fuori dagli schemi, che vi farà bene. Saturno nel vostro segno può aspettare. Oggi pensate a divertirvi se potete. Toro, Venere in bilancia vi spinge a cercare bellezza e tranquillità, magari concedendovi qualcosa che normalmente non fate o rimandate. Non abbiate fretta di tornare alla routine. Gemelli, Urano nel vostro segno, scusate, rende la giornata un po' imprevedibile. Un invito improvviso, una conoscenza curiosa o una deviazione possono trasformare la vostra giornata. Cancro, Marte nel vostro segno vi rende pieni di energia, ma oggi non dovete usarla per fare mille cose. Sarà una giornata lenta, anzi dovrebbe essere così, perché potrebbe essere proprio quella che vi serve oggi, Leone, il Sole, Mercurio e Giove continuano a brillare nel vostro segno e agosto sembra fatto apposta per voi. Avete voglia di uscire, vedere gente, sentirvi protagonisti. Vergine, anche voi potete concedervi una giornata senza programmi. Se siete in vacanza, lasciate perdere l'idea di ottimizzare ogni minuto. Se siete in città, cercate in qualche modo di interrompere la solita routine. Bilancia, la Luna è ancora nel vostro segno e insieme a Venere crea un'atmosfera particolarmente favorevole oggi. Una serata in compagnia potrebbe riservarvi anche una piacevole sorpresa. Scorpione, la Luna in bilancia vi invita ad essere meno diffidenti e a lasciarvi coinvolgere in pieno agosto, invece qualche leggerezza non guasta e potreste persino divertirvi più del previsto, capito? Sagittario, questo cielo estivo parla la vostra lingua. Il Leone vi sostiene e alimenta il desiderio di partire, esplorare e fare qualcosa di diverso dal solito. Capricorno, per una volta provate anzi a non pensare a quello che dovete fare domani. La Luna in bilancia vi invita a godervi il presente e a concedervi qualche ora senza responsabilità. Acquario, la voglia di evasione cresce e qualcuno potrebbe offrirvi l'occasione per uscire dalla solita routine. Inutile pianificare ogni dettaglio, assecondate il flusso degli eventi. Pesci, agosto vi chiede di respirare e di smettere, almeno per un giorno, di preoccuparvi di ciò che verrà. Cercate qualcosa che vi faccia sorridere. Il resto può aspettare, eh? E auguri! Auguri a tutti e a tutte!

0: È l'ultima canzone di Ariana Grande che abbiamo appena ascoltato. Ci risentiamo tra poco. Ci aggiorneremo insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus, in via Padre Emilio 21.

0: 8850.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
7: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
8: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Lunedì 17, Venice Floyd e Durga McBroom. Martedì 18, Queen International Tribute.
7: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
9: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
7: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Le canzoni che abbiamo più ascoltato negli ultimi settimane, tra la radio che comunque va spesso, poi pubblicità, la televisione, cose varie, l'abbiamo sentita parecchio e l'abbiamo risentita anche stamattina Il Mio Paese con Serena Brancale e Delia. Tra poco due bei successi degli anni 80 in Simply the Best che sono già pronti, li faremo partire tra un attimo, il tempo di dare un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo questo lunedì 17 agosto 2026 in prima pagina. È una cosa che sconcerta, perché stavo leggendo poc'anzi di alcuni giovani studenti italiani che si trovano a Barcellona e che sono praticamente venuti alle mani con dei giovani spagnoli. Ebbene, addirittura adesso leggo una notizia battuta proprio pochi istanti fa, che un giovane è in coma per le botte a Barcellona e il papà ha detto che è stato aggredito perché italiano. Sapete che c'è un po' di maretto ormai da tempo tra l'Italia e la Spagna per via dei migranti e dello Schengen eccetera, e adesso addirittura che succedano cose di questo genere veramente è inconcepibile. Nicola Maggiotta, 21 anni, si trova in compagnia di un amico quando è scoppiata una lite con un gruppo di coetanei, forse di origine magrebina. Sembra siano stati aggrediti perché italiani, ed è successo a Barcellona. Queste sono le accuse riportate dal papà del giovane di Treviso, che è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere appunto stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Insomma, la cosa è molto più grave di quello che si pensava una scazzottata, e invece addirittura questo ragazzo, questo giovane trevigiano si trova in coma. Adesso aspettiamo di avere aggiornamenti, speriamo bene insomma che se la possa cavare. Nuovo terremoto in Indonesia di magnitudo 5.6, la terra quindi continua a tremare in Indonesia. Tra l'altro ci sono parecchi nostri connazionali, sembra che ci siano 700 gli italiani bloccati ancora in Indonesia. E poi si parla del tempo, qui da noi abbiamo visto un po' di pioggia stamattina, ma c'è stato maltempo già in Lombardia, una pioggia intensa su Milano e un nubifragio nel Lecchese, un ventenne è morto nel lago, che c'è stata anche una vittima per colpa del maltempo. Quindi temporali e forti piogge che già si sono verificate nel nord del nostro paese. Ecco, e adesso sta anche qui da noi entrando un po' di maltempo. Tra l'altro questa fase instabile porterà attenuazione dal caldo al centro nord, appunto, come si diceva poc'anzi. Altre notizie in primo piano, parliamo delle guerre, scade la tregua per quanto riguarda il Golfo Persico, l'Iran mette una taglia addirittura sui soldati americani, pensate, una cosa incredibile. Poi Kushner incontra Netanyahu su Gaza e poi c'è l'altra guerra, naturalmente l'Ucraina, attacco dell'Ucraina nella regione russa di Belgorod, sembra ci siano diversi morti e diversi feriti. Mosca ha dichiarato tra l'altro che sono stati intercettati e abbattuti 205 droni di Kiev se c'è stata insomma questa massiccia offensiva ucraina. Altre notizie che troviamo in prima pagina, adesso parliamo di cose belle. Tripudio azzurro, sapete che si stanno svolgendo varie discipline in Europa, l'atletica, il nuoto. Ebbene, un tripudio azzurro oro spettacolare nella 4x400 uomini e vittoria nel medagliere. Sto guardando le immagini di questi quattro ragazzi felicissimi, poi la Iapichino che salta sull'oro agli europei di Birmingham e la Quadarella per quanto riguarda gli europei di nuoto nella storia, oro nei 400 stili liberi e la terza vittoria agli europei. Insomma, continuano ad arrivare medaglie da tutte le parti, siamo veramente molto molto felici ovviamente di tutto ciò. E poi è stato un po' un sconcerto questo incidente in mare a Turedda in Sardegna, vicino a Cagliari.
una 18enne era in mare sul SUP ed è stata travolta da un barchino di migranti che a quanto pare venivano dal Nord Africa. Ed è grave, è anche in gravi condizioni. Veramente una cosa incredibile. Poi sono stati rintracciati, naturalmente il barcone con i migranti sono stati rintracciati e fermati. Continua l'intensa attività sull'Etna, anche oggi quindi l'aeroporto di Catania forse a rischio, c'è il punto di domanda ma potrebbe anche essere. E poi ancora forse l'ennesimo femminicidio, di cui aspettiamo di avere ulteriori informazioni adesso nelle prossime ore, ma sembra sia stato fermato il compagno appunto della donna che è stata uccisa a botte, poi mollata praticamente davanti all'ospedale. Aspetto di avere ulteriori aggiornamenti, ma sembra sia stato fermato il compagno che stava cercando di scappare verso il suo paese d'origine, l'Albania. Tra poco la cronaca locale, adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 80 in Simply the Best.

0: due pezzi famosissimi che abbiamo appena ascoltato in Simply the Best, poc'anzi Advisor e Daniel con Gita Yappa Gogo, si è accortigliata la lingua per dicendolo, e prima Jimmy Cliff con Reignite. Il Simply the Best torna tra circa un'ora, mentre tra poco ci sarà la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
2: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
2: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
2: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
3: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: 041 49 65 905.
0: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: e Madonna con Danzetteria. Ora, cari amici e amiche, è tempo di informazione, c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Eccoci alle notizie dalla città, le notizie di questo lunedì 17 agosto 2026. Sfidano il rogo e salvano un uomo. Belli, bravi ragazzi, scusate. Coraggiosi, stavo dicendo, e vi raccontiamo quello che è successo. Non hanno il mantello dei personaggi Marvel e i supereroi, insomma, e non sanno nemmeno volare, ma chiamateli pure supereroi, perché di questo si tratta. Cinque ragazzi di Chioggia, Daniel Veronese, Rodolfo Zennaro, Michael Belgiorno, Federico Zennaro e Gianluca Scarpa, stavano festeggiando l'arrivo di Ferragosto in un peschereccio quando, sprezzanti del pericolo, sono entrati in una casa in fiamme a Punta Poli, all'estremità settentrionale dell'isola dei Cantieri, a Chioggia, traendo in salvo un uomo che ormai giaceva sul pavimento privo di sensi. Li voglio conoscere, voglio stringere loro la mano e ringraziarli a nome di tutta la città, così si era espresso il sindaco quando aveva saputo di quanto accaduto e che una tragedia era stata evitata proprio grazie alla prontezza di questi ragazzi. Tra di loro, Daniel Veronese, Rodolfo Zennaro e Michael Belgiorno sono entrati proprio fisicamente nella palazzina con il rischio di essere travolti dalle fiamme. Gli altri due, Federico Zennaro e Gianluca Scarpa, si sono preoccupati di avvertire gli occupanti delle abitazioni vicine, facendoli uscire tutti anche se era notte inoltrata. Poi l'arrivo dei vigili del fuoco, allertati dagli stessi ragazzi che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'intera area. Il personale medico del SUAM ha invece preso in carica l'uomo che, una volta stabilizzato, è stato portato al centro Grandi Ustionati di Padova. È un uomo di 58 anni che viveva solo. Non è in pericolo di vita, ma è ricoverato in prognosi riservata, in condizioni piuttosto serie per le ustioni riportate sul corpo. Sulle cause che hanno portato allo sviluppo dell'incendio stanno indagando i vigili del fuoco e la Polizia di Stato, arrivata sul posto poi dopo con una volante. Ecco, c'è stato questo incontro con il sindaco, come abbiamo detto, che ha voluto conoscere di persona i cinque ragazzi e dice che ha già attivato le pratiche per un encomio solenne per Daniel, Rodolfo e Maico, mentre per Federico e Gianluca ha avviato l'iter per un encomio per il loro prezioso contributo per mettere in sicurezza i vicini. Quindi i nostri complimenti a questi ragazzi e il nostro pensiero poi va all'uomo che è rimasto ferito, nella speranza che si possa riprendere al più presto, naturalmente. Sbanda con l'auto e c'entra un palo e finisce nel fossato. Incidente per fortuna senza conseguenze gravi per gli occupanti dell'auto sabato di Ferragosto attorno alle 19 in via Barbarigo a Sottomarina, la strada stretta che da Viale Mediterraneo porta ai campeggi. Un Alfa Romeo è sbandata, forse a causa della elevata velocità, e ha finito la sua corsa sbattendo contro un palo della segnalettica stradale che nella circostanza per il forte botto è stato abbattuto. La vettura si è quindi messa di traverso, finendo con il posteriore in un piccolo fossato che si trova a fianco del sedime stradale. L'auto ha subito danni notevoli, ma per fortuna l'uomo che stava alla guida se l'è cavata con qualche escoriazione, così come il suo cane, è un border collie, c'è anche la foto tra l'altro nel Gazzettino stamattina, che si trovava a bordo, bellissimo, che è stato preso in cura finché il proprietario, insomma, non si riprenderà del tutto, dall'APA, l'Associazione Protezione Animali. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto mettere in sicurezza la strada tagliando il palo abbattuto e pulendo la carreggiata dai detriti dell'auto. E fortunatamente in quel momento sulla strada non transitava nessuno, per cui ecco, è andata bene, fortunatamente. Ancora blitz dei vigili contro i venditori abusivi. Ebbene, domenica mattina la battigia di Sottomarina all'altezza della Torretta 9 era ricoperta da decine di banchetti di venditori abusivi. Con loro però erano presenti anche gli agenti della polizia locale, tre pattuglie che si alternano di continuo e che svolgeranno un servizio mirato contro il commercio abusivo. Controlli che dovrebbero proseguire fino alla fine del mese. Nel primo pomeriggio la polizia locale è dovuta intervenire mettendo in fuga gli abusivi. Molti di loro hanno abbandonato anche la loro mercanzia destinata al sequestro, alla confisca e alla distruzione, come è già avvenuto in altre occasioni. L'attività della polizia locale è resa complessa anche perché dall'organizzazione adottata dai venditori per sfuggire ai controlli c'è questa presenza di vere e proprie sentinelle. Non appena gli agenti salgono in auto per compiere una perlustrazione o intervenire dopo una segnalazione, gli informatori avvisano il gruppo che in breve tempo sbaracca e si confonde con i bagnanti per poi riprendere le attività di vendita una volta passata la pattuglia. Il commercio abusivo si è ridotto notevolmente, ma secondo gli operatori servirebbe un'azione interforze capace di garantire il controllo contemporaneo di una porzione più ampia del litorale, evitando di lasciare zone scoperte che possono essere interpretate come un via libera, ma non è così. Enorme tronco tra i bagnanti rimosso anche con l'aiuto dei cani. Un grosso tronco alla deriva nello specchio d'acqua riservato ai bagnanti, tanto ingombrante da richiedere l'intervento degli addetti ai salvataggio per essere trascinato fino a riva. E quanto accaduto domenica mattina a Sottomarina, nel tratto di mare compreso tra le torrette 6 e 7. Il tronco galleggiava all'interno dello spazio subacqueo destinato alla balneazione e rappresentava quindi un potenziale pericolo per le numerose persone presenti in mare. Ad accorgersi della sua presenza sono stati i bagnini, che si sono subito attivati per recuperarlo. Ad aiutarli nell'operazione, come dicevamo, anche l'unità cinofila della SIX, la scuola italiana cani da salvamento, presente in battigia come ogni fine settimana. Bagnini quindi e unità cinofila sono così riusciti a trascinare fino a riva l'enorme tronco, eliminando quindi i rischi che la sua presenza avrebbe potuto comportare. Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore ci sarà un po' di variabilità anche domani, con qualche addensamento nuvoloso, però da domani spazi anche di sereno piuttosto ampi. Temperature, ci sono contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le minime, specie sull'entroterra, prevarranno le diminuzioni. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Il Gazzettino di oggi.

0: Emma Marrone e Fabri Fibra in Antidroga. Ora è tempo di Anforbe. Si inceppa la lingua oggi spesso, scusate.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Arianna del 2006, la canzone che abbiamo appena ascoltato, proprio da SOS Rescue Me, il pezzo scelto per l'appuntamento delle 9 con Unforgettable. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballerina. Vi ricordiamo i tanti arrivi coloratissimi di questi giorni, i bracciali e le collane firmate Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro di tutti i colori, la linea è Io e Te, varietà di modelli dai più semplici ai più eleganti. Insomma, andate anche a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballerina e poi ovviamente andate in negozio in Viale Padova a Sottomarina. Tardino, sono le 9:09.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Estate bollente da Planet Bike.
9: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
9: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
9: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
9: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
10: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
11: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
10: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
11: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
10: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
12: Finalmente ce l'ho fatta!
13: Cos'è successo?
12: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
13: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
12: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
13: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
12: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini. Buongiorno, come state? Tutto bene? Dai, che fa un po' più fresco stamattina, si sta meglio. E beh, il cielo è piuttosto nuvoloso, al momento non piove, però sto appena dato un'occhiata, uno sguardo fuori dalla finestra che ho qui di fianco. Bene, dai, comunque come avete sentito non è che durerà tanto. L'importante sarebbe che le temperature si mantenessero più sopportabili, ecco, questo, non so, si vuole altro. Anche se quello, come dicevo appena arrivata stamattina, un po' di pioggia servirebbe. Come avete sentito, in altre parti del nostro paese, qui al nord ha già piovuto e abbondantemente, in Lombardia soprattutto. Qui da noi ancora per il momento tutto abbastanza tranquillo. Fra poco anche Gianni, e naturalmente ci sarà riservato per due. Adesso Gordo e Zonneveld. Locco locco, continuiamo con la bella musica estiva, naturalmente, da Radio BCS.

0: Eccoci qua, buongiorno.
1: Nuccia, buongiorno.
0: Gianni, buongiorno.
1: Buongiorno, Nuccia, buongiorno.
0: Sei contento? Che bel freschetto.
1: Si percepisce già.
0: Ma sì, sta spruzzando allegria per tutti, da tutti i pori.
1: Se vuoi spruzzo, ma io sprizzo più che altro.
0: Spruzzi, ecco. da tutte le parti.
1: Anche perché essendo un amante dello spritz, sprizzo.
0: Ma non credo proprio tu sia un amante dello spritz,
1: no, è vero.
0: Neanch'io, a dire la verità, però.
1: No, ogni tanto bevo, ma io vado a Crodino, vado a queste cose qua, quindi in verità non è spritz è un'altra cosa.
0: Ma no, lo spritz deve essere assolutamente alcolico.
1: Alcolico.
0: Minimo di alcol ci deve essere.
1: È vero,
0: Gianni.
1: È vero.
0: Non mi puoi prendere un Crodino.
1: No, ma tu sai che io sono una persona analcolica. Da sempre, sono una persona analcolica. Va bene, 9:21 del mattino, oggi è lunedì, quindi un cordiale buongiorno a tutti, intanto, buon inizio.
0: Altrettanto.
1: Io spero sia stato un bel Ferragosto, non ci siamo sentiti nella giornata di ieri, ma sabato sì, e abbiamo avuto già l'impressione che fosse un bel sabato festaiolo, no?
0: Ma sì, in città, sì, insomma. È stato un bel fine settimana, molto caldo,
1: molto
0: dobbiamo
1: caldo,
0: dire la verità,
1: certo.
0: Perché sia il Ferragosto che ieri domenica.
1: Però questo non ha arrestato la voglia di fare festa, di divertirsi. Tra l'altro è molto bella questa tradizione che ormai si sta sempre di più affermando sul nostro litorale, visto che ne hai parlato anche nell'appuntamento notiziario, con le persone che oramai diventa quasi un carnevale, no? Il Ferragosto, tutti si vestono, tutti si travestono con varie feste negli stabilimenti. Io trovo che sia una tradizione che sta crescendo bellissima, veramente molto molto bella, anche perché proprio, come si dice in questi casi, una cosa che parte dal basso, no? Quindi sono le persone che si auto-organizzano e che promuovono.
0: Sì, che fanno le cose spontaneamente.
1: E questa è la cosa più bella, cioè vuol dire che c'è proprio una voglia di divertirsi, di fare festa, e da qualche gruppo sparuto sta diventando invece una cosa che piace sempre di più.
0: Bene,
1: quindi
0: bene.
1: Mi piace molto quest'onda spontanea proprio di divertirsi, di voglia di colorare la nostra spiaggia.
0: Benissimo, io spero che tutti si siano divertiti, che comunque abbiano passato un fine settimana di Ferragosto lieve, lieto, insomma.
1: Bene, con questo augurio, cari amici, ma comunque ci sono ancora tanti giorni d'estate, anzi forse arrivano i giorni più belli, perché adesso che magari piano piano passa la grande calura, forse
0: speriamo,
1: Beh, insomma, diciamo che arrivati al 17 di agosto, chiaro, farà ancora caldo, però magari piano piano le giornate si accorciano,
0: sì.
1: Quando si rompono un po' i tempi, poi piano piano
0: la sera ci sarà quella bella brezza a cui tutti agoniamo, perché
1: ecco,
0: poi
1: diciamo che
0: fine...
1: i prossimi giorni saranno forse quelli d'estate come una volta, no? Per cui alla fine
0: Bravo.
1: Magari riassaporeremo un po' quel tipo di sensazione. Quindi buona estate ancora a tutti per quello che ce n'è,
0: naturalmente,
1: e buona musica nuova, perché nonostante fosse Ferragosto, Radio BCS ha intercettato alcuni artisti che hanno fatto uscire pezzi nuovi. Ad esempio
0: vedo che è un piacere, perché a me piace molto Giusy Ferreri.
1: Quindi c'è gioia nella tua voce?
0: Assolutamente
1: c'è
0: sì.
1: C'è letizia nella tua voce?
0: Quindi con grande
1: c'è
0: piacere
1: nella tua
0: ho
1: voce.
0: Visto che tra...
1: C'è entusiasmo nella tua voce?
0: Sì, l'ho detto già 7 volte, stai buono.
1: Emozione, ce n'è un po' di emozione? Vabbè, presenta tu, perché vedo che do fastidio.
0: No, mi ha fatto perdere il filo, che stavo dicendo?
1: Niente, vuoto cosmico, Nuccia, infatti hai perso il filo lì dentro, in questo momento c'è il vuoto cosmico, vai.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Giusy, Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico. Mi sembra bella grintosa sta canzone.
1: Carina, carina, sì.
0: È carina, sì, mi piace.
1: E poi ha sempre una voce molto bella. Io ho sempre apprezzato la voce di Giusy Ferreri. Ha un timbro che mi piace.
0: Ha un timbro molto particolare, molto riconoscibile, devo dire la verità.
1: Io solitamente apprezzo quel tipo di voci che quando le sento le riconosco. Cioè, ha una sua grana, diciamo.
0: Molto, molto, infatti. Mi ricordo che è stato questo che ha spinto l'avventura a prenderla X Factor con il primo X Factor.
1: Tu parli di fantascienza, cioè di preistoria.
0: Tanti anni fa, perché è stato il primo X Factor che davano sulla Rai 2, ti ricordi?
1: Pensate che memoria storica.
0: E c'era Simone, sì, perché me lo ricordo perfettamente, perché ho visto i provini, era un programma nuovo allora, e quindi c'era tanta curiosità anche di vederlo, eccetera. Si è presentata sta ragazza con sta voce. Così strana. L'avventura l'ha presa subito.
1: Ecco, cassiera Giusy Ferreri, perché poi sai che è rimasta questa cosa che lei lavorava in supermercato.
0: Ha continuato a lavorare al supermercato anche dopo.
1: Sì, adesso non credo,
0: Però anche dopo il primo successo, uscita da X-Factor, ha avuto successo.
1: Ha detto io tengo botte perché non si sa mai.
0: Ha detto il lavoro me lo mi metto in aspettativa, non si sa mai.
1: Non si sa mai, è vero, perché poi amici sapete che nel mondo della musica
0: è vero,
1: a volte dura veramente un attimo il successo, per cui è giusto tenere i piedi per terra.
0: È stata quindi
1: il posto
0: se l'è tenuto bello lì al caldo, però certo. Un po'. Poi dopo
1: ha capito che la carriera era partita, allora
0: sì,
1: lì ha sciolto gli ormeggi, insomma.
0: Si è dedicata totalmente alla musica.
1: Bene, questa canzone si chiama Vuoto Cosmico ed è una delle nuove novità di Radio BCS.
0: Fresca fresca. Grazie a Planet Bike, vi ricordiamo che sta continuando la promozione sulle bici muscolari e sulle mountain bike, sia da uomo, donna e anche da bambini. Super sconto del 30%. Sono ancora poche le bici disponibili, quindi vi invitiamo ad affrettarvi. Planet Bike quindi vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
7: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
6: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
8: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
6: secondo la migliore tradizione.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
6: La Ciosota e Pasticceria Ceolin. La

0: Profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
1: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
0: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
1: Panificio Fratelli Manfredi. Freddy, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
0: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina, per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: tantissimi anni fa, erano gli anni 70, sicuramente Nuccia se lo ricorda, quando in Italia si aprì il dibattito sulla TV a colori. Sai che si parlava, l'introduciamo o non l'introduciamo la TV a colori? Fu un dibattito incredibile.
1: Ma cioè, che stupidaggine!
0: C'è qualcuno che non la voleva la TV a colori,
1: non la voleva,
0: no, non la voleva perché non serviva. Bastava quella in bianco e nero. Adesso c'è un dibattito analogo sulla tecnologia e sulle canzoni fatte con l'AI, con l'intelligenza artificiale. Una delle cose spartiacque è proprio ad esempio questo pezzo di Giselle, che in Italia è proprio al centro di un caso mediatico, perché c'è un grande dibattito, perché molti dicono che questo pezzo sia fatto con intelligenza artificiale. In verità Giselle non esiste.
1: Non esiste.
0: È una cantante che non esiste.
1: Ma davvero?
0: Ed è una cosa che tra l'altro nel mondo della musica abbiamo visto anche senza intelligenza artificiale. Ci ricordiamo tutti di artisti come Corona, no? The Rhythm of the Night. In verità la voce che cantava non era il volto che era sul palco.
1: Milli Vanilli. Hanno fatto storia.
0: Valerie Dorr, cioè erano tutti artisti. Denaro, che in verità era la voce di Tom Hooker e non era quella di Denaro. Tutti artisti.
1: Cioè
0: che
1: prestavano solo il loro fisico magari bello.
0: Certo, ma non c'era.
1: Buono, ma non c'era la voce.
0: C'era un'altra voce umana. Quindi in verità questo tipo di cose l'abbiamo sempre visto. Adesso cambiano, si modificano i termini, no? C'è una produzione con l'AI. Adesso qualcuno vuole escludere addirittura queste canzoni dalle classifiche e quindi dicono è giusto inserire questo pezzo che piace ma è fatto con l'AI rispetto a un pezzo scritto dagli uomini. E qui c'è il grande dibattito, cioè dobbiamo accettare che un nuovo modo di fare produzione musicale come tale legittimo, se un pezzo è bello, fatto con l'AI o fatto dall'uomo, o se un pezzo non è bello, indipendentemente da chi è fatto. E questo è lo spartiacque su cui ci si sta interrogando oggi, no? È un grande dibattito.
1: Non serviranno neanche più i cantanti allora a questo punto.
0: Ma guarda, sì e no, perché in verità secondo me l'intelligenza artificiale può fare delle grandi cose, magari interessanti, ma dietro c'è sempre un uomo che dà un input, che dà un'idea.
1: Ma siamo d'accordo, anche perché se poi...
0: Che seleziona tra una cosa
1: così,
0: e un'altra.
1: Una cosa così, se vende poi gli utili andranno a qualcuno.
0: Certo.
1: E quindi
0: a quel signore
1: c'è sempre
0: che
1: qualcuno,
0: ha scritto il prompt.
1: Esatto.
0: Tra le mille cose generate dall'AI ha detto questa è bella, questa non vale un tubo, poi magari ci ha messo leggermente la mano per migliorarla e lì nasce il pezzo. È facile, sì, è artistico, ni, perché effettivamente non c'è dietro uno studio della musica, magari può farlo, può generarlo anche Nuccia o Gianni al mattino se c'ha un'idea particolare.
1: E poi scelgo quello che più mi piace.
0: E quindi sicuramente non è artistico, però poi all'ascolto può essere una cosa bella, indipendentemente se generata da una macchina o da un uomo. E su questo secondo me c'è un grande dibattito in corso che evidentemente porterà secondo me nei prossimi mesi a qualcosa, vediamo che cosa. Intanto certi pezzi li hanno esclusi ad esempio dalla classifica FIMI, cioè dalla classifica dei più venduti in Italia, quindi questa canzone l'hanno voluta togliere in attesa che venga chiarito questo aspetto, quindi la gente può comprarla ma il pezzo in verità non è ritenuto da far entrare in classifica.
1: Lo so, perché io sinceramente sono molto legata anche a chi la canta una canzone, per esempio.
0: Però non è detto che quella cosa lì sia significativa per vendere.
1: Questo non lo so, non sono ente, però io ti ripeto, mi piace sapere anche di chi è la voce, mi affeziono anche molto alla voce, all'interpretazione di una persona.
0: Ma sai che questa cosa poi adesso ci pone un altro problema, cioè fino a che punto si può utilizzare, perché quanti artisti adesso utilizzano, anche magari grandi artisti, l'intelligenza artificiale per produrre canzoni e poi ci lavorano sopra per cambiarla. Ok, quindi si parte da un canovaccio dove c'è magari un intervento minimo dell'uomo. Allora anche lì dici dove ci fermiamo? E siccome secondo me nella grande, come dire, varietà di sfumature è difficile intervenire, io dico sempre se un pezzo è bello, se brutto è brutto. Questa è la realtà delle cose.
1: Però bisognerà mettere un po' di ordine, perché sta venendo fuori un po'.
0: E cosa cambia? Musicalmente parlando, cosa cambia? Se un pezzo è artisticamente valido, che sia fatto dall'intelligenza artificiale dell'uomo, cosa cambia?
1: Che per se me piace, questo... sì, se piace poi alla questo, fine lo ascolti.
0: E lì secondo me tutta la differenza. Ricordiamoci che il pezzo che è in testa in questo momento in Italia, oltre a questo, è quello di Ugel, che è il pezzo che è generato anche quello con l'AI, eppure poi ricantato da Oltranatè, mai nato con una canzone fatta dall'intelligenza artificiale. Quindi o il pezzo è bello o è brutto. Io credo che la differenza nella musica sarà sempre questa, ma questo è un mio parere personale. So che molti artisti stanno facendo invece una battaglia piuttosto forte per premiare chi effettivamente le canzoni le scrive, anche per un'ottica, diciamo così, di preservare il proprio posto di lavoro, probabilmente, no?
1: Ma anche quello ci sono tante cose insieme.
0: Ci sono tante cose. Il dibattito, come vedete, cari amici,
1: è appena iniziato.
0: È appena iniziato. Due canzoni insieme, c'è Simply the Best.

0: tutto carne e ossa, cari amici.
1: Almeno.
0: È un cantante vero.
1: È quello che abbiamo sempre pensato, poi sai.
0: Beh, lui nasce artisticamente parlando negli anni 90, l'AI non c'era,
1: non c'era,
0: quindi
1: ancora.
0: Sicuramente lui è un artista vero. E, tra l'altro, inizialmente con i Take That, tutti noi lo ricordiamo,
1: certo,
0: insomma, con una boy band, poi ha iniziato il suo progetto da solo. È una carriera che nel corso degli anni ha consolidato, diventando forse l'artista inglese di punta degli ultimi 25 anni. Se ci pensi alla quantità di dischi venduti, Robbie Williams è veramente l'artista inglese degli ultimi anni. Questa canzone in particolare, Something Beautiful, oltre 20 anni fa usciva ed è stata una canzone che è molto suonata qui da noi,
1: sì,
0: a Radio BCS. Successo,
1: certo.
0: Cara Nuccia, era l'appuntamento con Simply the Best.
1: Caro Gianni, lo sai che è stato fatto in collaborazione con Super Coffee Shop?
0: E come no, perché se volete iniziare bene la vostra giornata, noi vi diamo un consiglio da tempo oramai.
1: Di cominciare con il caffè, il cappuccino o una buona brioche di Super Coffee Shop.
0: Ci sono ancora le brioche, quelle estive, quelle al gusto,
1: certo,
0: fruttato, quelle vegane per chi lo vuole.
1: Scusami, il 17 di agosto,
0: no, per dire,
1: ci siano quelle invernali.
0: Con le prime nuvole uno dice magari
1: ma
0: li tolgono,
1: no,
0: ma no,
1: assolutamente. Allora, Super Coffee Shop vi aspetta al bar, se potete andarci, oppure anche a casa vostra con le macchine del caffè che comunque vende Super Coffee Shop. Viale Tirreno, Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
19: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Passengers della mattinata di Radio DCS. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, buon lunedì 17 di agosto. Questa mattina ci siamo infilati su questo argomento della musica con l'intelligenza artificiale, che è interessante perché poi, ad esempio, ci sono anche delle cose che secondo me invitano a una riflessione. Riflettiamo insieme, cara Nuccia, se hai voglia.
1: Sì, io già sto riflettendo.
0: Anche insieme ai nostri ascoltatori. Sì. Io stavo ascoltando anche molte di queste nuove produzioni fatte proprio con l'intelligenza artificiale, che poi quelle che magari hanno successo, perché ce ne sono alcune che magari pur non uscendo ufficialmente sul mercato, ad esempio attraverso YouTube, le piattaforme social, acquistano milioni di view. Allora uno si fa una domanda, cioè perché piacciono tanto? Non so se te lo sei chiesta anche tu.
1: No.
0: Ecco, io me lo sono chiesto. E allora sono andato un po' ad indagare queste canzoni. Ho scoperto, ho notato più che altro, che molte di queste canzoni vanno ad esplorare dei generi che ultimamente sono poco presidiati. Cioè, mentre ad esempio c'è tutto il mondo della musica trap, rap, eccetera, eccetera,
1: certo,
0: che è dominante sul mercato, soprattutto nei giovani, e che in verità poi se tu vai a guardare, quando fanno le produzioni invece fatte con le AI, di questa roba qua ne trovi poca. Allora mi sono chiesto, ma come mai?
1: Ti sei dato una risposta?
0: Perché secondo me in verità forse stiamo perdendo l'abitudine di scrivere delle canzoni alla vecchia maniera.
1: Con una melodia.
0: Con una melodia. Mm. Se tu ascolti molti di questi pezzi, c'è adesso un gruppo ad esempio finto rock psichedelico che sta facendo un successo gigantesco. Allora mi sono chiesto come si chiamano, ve lo posso anche dire così magari andate a vedere, Velvet Sundown. E sono praticamente voce, chitarra, un gruppo folk psichedelico, come quelli degli anni 70. Adesso magari un genere pochissimo presidiato, ma questi stanno facendo milioni di visualizzazioni, vuol dire che il mercato avrebbe bisogno di artisti così, ma le case discografiche non li fanno uscire. Probabilmente non hanno l'attenzione su queste cose perché magari pensano che tutti i ragazzi vogliono la trap o la rap, poi invece questa roba qua arriva sul mercato e i ragazzi ascoltano magari online i Velvet Sundown.
1: Mi viene un po' da sorridere che leggo, è un progetto musicale sintetico.
0: Sintetico, certo.
1: Mi viene in mente come i tessuti, no? Quando non sono veri.
0: Naturali. Con fibre naturali.
1: Sono fibre sintetiche, finte praticamente.
0: Altra cosa,
1: in laboratorio.
0: Certo, altra cosa su cui stavo riflettendo, ad esempio ci sono progetti anche nella musica soul e jazz che sono entrati in classifica in Italia e sono rimasti in Italia per diverse settimane ai primi posti. Come mai quel genere lì, ad esempio, offre pochissimo in questo periodo di successo? E poi arrivano queste canzoni e diventano popolari. Il meccanismo, secondo me, è studiare perché il mercato non offre più pezzi di quel tipo e li propone con convinzione,
1: visto che sono invece di gradimento
0: del pubblico.
1: Certo.
0: Quindi evidentemente secondo me si vanno anche a trovare delle nicchie che non sono presidiate forse in maniera importante con artisti veri, e chi fa queste canzoni ha, come dire, il sentore che questo genere potrebbe funzionare e poi funziona sul serio.
1: Perché i cantanti veri non le fanno più queste canzoni.
0: Perché magari pensano,
1: senso,
0: perché si segue magari un'onda di tipo diverso.
1: Un filone, vanno di moda queste e fanno tutte quel tipo di canzoni.
0: Allora se vogliamo secondo me intravedere anche un elemento interessante, secondo me, è la varietà di musica che sta uscendo, che potrebbe darci una direzione diversa. Cioè ci sono generi che vanno recuperati perché forse magari si possono fare ancora delle belle canzoni di rock psichedelico, di musica soul, che magari sono generi un po' meno presidiati ma che sono interessanti. Poi ci sono chi esplora invece dei generi che stanno andando molto, tipo ad esempio la musica cosiddetta afro house o afro soul, che piace molto, quindi sonorità africane mixate invece con i suoni dance o con i suoni soul, quindi della musica nera. E ad esempio hanno fatto questa canzone che vi faccio sentire, questa è fatta con l'AI, quindi questo è un pezzo non cantato da qualcuno di
1: non
0: vero,
1: c'è un cantante, non
0: però
1: c'è
0: il pezzo lo conosciamo perché Papa Ute di Stromae, ricordi?
1: Certo.
0: Ecco, hanno fatto una nuova versione Afro Soul che sta spaccando, ha fatto 56 milioni di visualizzazioni su YouTube, e quindi qualcosa vuol dire che questa versione piace.
1: Beh,
0: e quindi forse c'è spazio anche per questo tipo di suoni.
1: Lascio da pensare.

0: mappa interamente generata dalle AI. Questa non è una voce vera, cari amici, questo è un cantante finto, inventato.
1: Ma è
0: insomma
1: una meraviglia.
0: È una meraviglia, infatti quello che ho detto anche io quando l'ho sentita.
1: È una meraviglia, mi sembrava di essere nella savana, guarda.
0: Mi sembrava di stare a guardare il Re Leone.
1: Sì,
0: il Re
1: sì.
0: Leone.
1: Una cosa incredibile.
0: Ecco, quindi secondo me quando c'è una bella idea, chiediamoci perché ad esempio gli umani non l'hanno fatta, e quindi magari proviamo a esplorare di più anche altri generi e non limitiamoci a poche cose perché magari ci sembra che quello sia la tendenza del momento. Forse magari bisogna osare e non si osa più.
1: Ma certo, beh, basta vedere anche quando si ripropone un vecchio successo del passato, magari
0: ogni tanto succede, magari vengono
1: un attimo ed è subito un altro successo, perché i giovani magari sono attirati anche da quelle sonorità, voglio dire.
0: Ecco, quindi secondo me non tutti i mali vengono per nuocere, quindi vedete, secondo me in verità l'intelligenza artificiale, se usata con intelligenza umana, può diventare qualcosa di interessante.
1: Quando è che fanno un concerto che andiamo a vederli?
0: A vedere questi.
1: Perché dopo è anche da considerare questo.
0: Ma sai,
1: poi c'è la gente che vuole andare a vederli, proprio Beniamini.
0: Prossima frontiera, secondo me, di questi progetti artistici sarà inventarsi un modo per portarli live. Perché nel momento in cui tu non è un cantante vero, dovrai trovare dei cantanti veri e imbastirci uno spettacolo
1: certo,
0: che abbia un senso. Chi lo sa, cara Nuscia, magari il futuro è anche questo.
1: Tutto è possibile.
0: Tutto è possibile.
1: Comunque,
0: io lo trovo
1: questa è bellissima.
0: Ecco, io lo trovo solo un nuovo modo di esplorare la musica e le potenzialità della musica. Questa è la mia idea. Io so che sono abbastanza controcorrente perché tutti dicono AI no. Io invece sono per AI mi.
1: Per tutte e due, da tutte e due le parti. Se ci sono bei progetti, vanno apprezzati e basta.
0: E quindi siete d'accordo?
1: Senza togliere niente.
0: Intelligenza artificiale,
1: parte.
0: Ni. Nel senso, bisogna vedere come
1: esatto,
0: è usata.
1: Esatto.
0: Cari amici, è tempo di Unforgare. Un bel viaggio nel passato.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: indietro, Unforgettable. Questa mattina abbiamo scelto una canzone che è stata qualcosa di super ballato e ancora oggi quando arrivano gli Eiffel si canta, si balla con Blue.
1: Caspita, nei passati di tempo, è 1999 addirittura, mamma mia, quanti anni. Bellissimo pezzo, me lo ricordo bene, l'ho ballato anch'io allora.
0: Cari amici, era l'appuntamento con Unforgettable, questo passaggio insieme anche a Falina Maria Paduan, Stile d'Esame. Ancora una settimana di vacanza, ve lo diciamo.
1: Quindi... Ah sì sì, fino al 23, il 24 riaprono e troverete tante belle novità.
0: Ecco, un saluto a tutto lo staff, noi torniamo tra pochi minuti.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
1: Fun Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
1: Prenota online su centroastoria.it.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
1: Da Casa Mania trovi serrati.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Rial.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: celebrato anche l'uso delle AI nel mondo della musica, poi alla in verità ci innamoriamo di queste artiste che invece sono artiste vere, no?
1: Ma te l'ho detto, sì, mi mancherebbe proprio sì. L'appassionarmi al personaggio, alla persona. Io amo moltissimo per esempio alcune cantanti, cioè sentire una voce tipo Giorgia e non vederla esibirsi eccetera, per me sarebbe
0: perde decisamente di valore.
1: Un peccato, sì. Certo.
0: Ci innamoriamo anche proprio del modo di stare sul palco, certo. Ci innamoriamo del modo di cantare, della personalità, ci sono tanti aspetti che fanno un artista.
1: Tenere presente.
0: Se certo. È un artista vero che magari poi deve durare negli anni, insomma.
1: Certo, certo.
0: Olivia Dean ha tutte le carte in regola, perché effettivamente è una bella ragazza, una bella personalità, sul palco canta e tu guardi a bocca aperta perché riconosci un talento e questo non te lo darà mai nessuna intelligenza artificiale
1: che ti dà.
0: Ecco,
1: da sentire la canzone mentre tu stai facendo le tue cose, magari mentre io faccio i miei
0: sogni di casa. Però poi dal
1: posso
0: vivo
1: anche mettere l'intelligenza artificiale, voglio dire.
0: Certo, ma dal vivo ti vai a vedere.
1: Ma
0: insomma,
1: se voglio vedere
0: veri.
1: Una bella interpretazione, me la voglio gustare anche con gli
0: ecco.
1: occhi.
0: Ecco, uomini che ci danno emozioni, donne che ci danno emozioni, genere umano che ci dà emozioni, ad esempio nel mondo dello sport, quando davvero si superano i confini e si diventa qualcosa di leggendario. Nel mondo dell'atletica, in questi giorni l'Italia ha fatto ancora una volta dei numeri pazzeschi.
1: Quelli sono atleti veri,
0: mica
1: l'intelligenza artificiale. Questa è gente che si fa un mazzo tanto per arrivare
0: anche
1: a certi traguardi.
0: Se pure lì ne parlavamo nei giorni scorsi, l'analisi attraverso l'intelligenza artificiale del gesto atletico ti porta a migliorare, a perfezionare il gesto atletico fino ad ottenere dei risultati un tempo inaspettati. E quindi tutto sommato anche lì c'è un'applicazione, sempre però sull'uomo, sulla donna, cioè sul genere umano. Ieri si è concluso il campionato europeo di atletica con la 4x400 uomini che hanno vinto l'oro, ma soprattutto abbiamo vinto il medagliere, quindi siamo stati quelli che hanno ottenuto più medaglie. Due in meno della precedente edizione degli europei, ma una conferma in un anno particolare, perché mentre nella precedente edizione dei campionati europei poi c'erano le Olimpiadi, per cui magari alcuni erano più concentrati sull'Olimpiade che sul campionato europeo, questa volta invece era questa la gara più importante dell'anno e quindi tutti hanno dato il massimo,
1: certo.
0: Per cui i risultati forse hanno anche una rilevanza maggiore e abbiamo vinto 22 podi, 10 medaglie d'oro, 6 d'argento e 6 di bronzo, un risultato straordinario che ci dice che lo stato di salute dell'atletica italiana è veramente ottimo.
1: Bene.
0: Questo grazie ad alcuni campioni in tante discipline che ci hanno dato delle medaglie pesanti e anche qui l'atletica, insomma, erano un po' di anni che non vivevamo dei periodi così felici, no? Io mi ricordo c'è stato il periodo della Simeoni di Mennea, poi c'è stato un lento decadimento, c'è stato il ritorno con Jacob e con Tamberi,
1: certo.
0: E adesso da lì secondo me c'è stato un ritorno dell'atletica, evidentemente una nidiata di nuovi grandi atleti sta venendo avanti e ci sta dando delle soddisfazioni meravigliose.
1: Ma in tante discipline tra l'altro, abbiamo visto
0: per vincere 10 medaglie d'oro, 6 d'argento, 6 di bronzo, vuol dire che in tante discipline che non sono solo la velocità ma anche la resistenza, quindi le gare di resistenza, sono il salto in alto, il salto in lungo, abbiamo fatto delle medaglie nel salto in lungo importantissime,
1: il
0: salto triplo,
1: quindi, bravissime tutti,
0: evviva, quindi complimenti davvero ai nostri atleti e qui come dicevamo è il lato umano che ci colpisce, che ci regala qualcosa di straordinario,
1: e alle nostre nuotatrici anche,
0: vabbè quello ne parleremo dopo, una roba alla volta.
1: Bravo, pensavo avessi dimenticato.
0: Dolce Nera, amici, ancora buongiorno, 10:20 del mattino, cioè questo che è il suo singolo dell'estate, si chiama Epopea.

0: 23 è tempo di Call and Listen, quindi le canzoni che ci hanno richiesto i nostri amici a casa.
1: Cosa ci hanno richiesto di bello?
0: Ci hanno richiesto un bel pezzo italiano, caranuccia, quello di Achille Lauro, nuovo nuovo, che ci andiamo ad ascoltare.
1: Bene, bene.
0: Si chiama La città degli angeli, buongiorno.
2: Call and Listen.
3: Call and Listen.
2: Call and Listen.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in Illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in Illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in Illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
8: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
14: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Lunedì 17, Venice Floyd e Durga McBroom. Martedì 18, Queen International Tribute.
13: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
15: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
13: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: molto bella, si chiama Malia da Radio BCS.
1: Simpatica, mi piace.
0: Simpatica, amici, questa è una canzone simpatica. Perché ci sono anche le canzoni antipatiche.
1: Sì,
0: allora,
1: può essere.
0: Ieri, Caranuccia, forse te ne sarai accorta, forse te l'hanno detto, è stato il compleanno della Queen, cioè della regina della musica, della mitica Madonna, che ha raggiunto i suoi 68 anni tondi.
1: Lo so, siamo coetanee.
0: Ecco, quindi la Queen ieri ha festeggiato, tra l'altro si è parlato molto anche di un progetto di qualche anno fa. Lei per un certo periodo ha coltivato l'idea di realizzare un biopic sulla sua vita, perché voleva farlo prima di morire, perché sai che adesso c'è sta roba che si fanno i film dopo. Lei dice: ma guarda che io ho già fatto abbastanza, potrei farne uno, forse potrei fare una serie TV addirittura, secondo me, Madonna, perché ha fatto talmente tante cose, cioè ogni disco è un pezzo di storia.
1: Se sì, tu guardi, ma anche tanti cambiamenti nella vita.
0: Per questo ti dico, cioè,
1: sì, potrebbe,
0: cioè, ogni pezzo, ogni disco è un pezzo di storia, perché effettivamente lei ha sempre cambiato il look, ha cambiato il suo modo di porsi, la sua filosofia. C'è stato il periodo un po' più sexy, il periodo un po' meno sexy, il periodo come dire degli anni 80, il periodo Mora, cioè, quindi c'è stato tutta una serie di cambiamenti, dove ha strizzato di più l'occhio alla dance, dove ha esplorato altri generi. Quindi è interessante, secondo me, la vita artistica di Madonna. Perché non l'hanno fatto? Non so se te lo sei chiesto, cioè lei, Madonna, ha scritto anche proprio la sua vita, ci ha messo 2 anni a scrivere tutta
1: la sua
0: vita.
1: Non l'hanno fatto perché aspetta che muoia.
0: No, non l'hanno fatto perché lei aveva chiesto un budget importante alla sua casa discografica, che gli hanno detto: ci dispiace, ma
1: era esagerato.
0: Ha esagerato, però lei giustamente dice: ha avuto una grande vita, serve un grande budget, cioè questa è un po' la considerazione. Ha lavorato appunto alla sceneggiatura, tutto è già pronto, ma con la casa discografica non c'è stato verso, quindi esiste questo diverbio per cui non è stato realizzato il film. Io ti dico la verità, potrebbe essere questo il momento giusto, perché Madonna, grazie al nuovo disco, che in verità sta andando molto bene, sta vivendo un po' un momento di una seconda giovinezza.
1: Hanno
0: no?
1: già fatto un film su di lei, tanti anni fa, niente di che.
0: Era A letto con Madonna, che in verità era una storia non ufficiale, insomma, del suo tour. Tra l'altro ha avuto anche una serie di problemi giudiziari, perché qualcuno dei ragazzi che è stato ripreso ha detto: ma non mi avevi informato che sono finito nel film, insomma, quindi una serie di storie.
1: Ecco,
0: però
1: vabbè.
0: Era qualcosa di diverso, qui parliamo proprio della sua vita. E chi lo sa, secondo me, ti dico, adesso potrebbe essere proprio il momento giusto, perché allora, fino a un paio d'anni fa, fino a 6 mesi fa, stava vivendo un periodo decadente, no? Erano 15 anni che non faceva un disco bello, 20 anni. Adesso invece che sta tornando in auge, forse magari con questo hype, come si dice, con questa parabola che sta andando verso su,
1: ascendente,
0: potrebbe essere il momento giusto di fare un disco. Intanto le facciamo tanti auguri, anche se in ritardo. Auguri a Madonna, viva naturalmente questa grandissima artista, che rimane un punto di riferimento per tutte le cantanti. Nei giorni scorsi c'è stato anche questo bellissimo tributo di Jennifer Lopez a Venezia, ti ricordi, che ha fatto il video di Like a Virgin anche lei in Gondola,
1: perché lei naturalmente l'aveva fatto a Venezia,
0: insomma, quindi,
1: al tempo,
0: ecco,
1: al
0: un
1: tempo.
0: Tributo in qualche modo, no? Anche di J-Lo a questa grandissima artista. Viva Madonna. Visto che ne abbiamo parlato, ci ascoltiamo la Queen con Frozen, 1998, pezzo meraviglioso che sicuramente molti di voi ricorderanno. E poi invece, sempre nella nostra sequenza di anni 90, mettiamo i Roxette con You Don't Understand Me. Simply the best. Simply the best. Simply the best.

0: una finestra sugli anni 90 con Madonna e Frozen, che è stato un pezzo bellissimo. Io mi ricordo all'epoca Madonna a Sanremo con Pippo Baudo, ti ricordi?
1: Con Frozen?
0: Con Frozen.
1: Sì, era Mora.
0: Era il periodo dell'Enné, cioè aveva tutte, sai, sì, le braccia tatuate che diede la moda dell'Enné, grande vita.
1: Aveva i capelli dritti, neri. Sì. È tutta piena di
0: Corvina, era Corvina, sì, è vero. Questo per ricordare anche il grande Pippo Baudo, visto che proprio quando è stato a Ferragosto si è celebrato il primo anniversario della sua scomparsa. Ieri sera, tra l'altro, c'è stata una bella trasmissione monografica, un po' in tarda serata su Rai 1. Io ci sono arrivato, era verso l'una di notte, ne ho visto 10 minuti, poi me ne sono andato.
1: No, ma non ho cominciato
0: alle 8?
1: Alle 9:30, 10 anche.
0: Vabbè, io sono arrivato.
1: Ormai la prima serata comincia quasi alle 10.
0: Ecco, era l'una e ne ho visto un pezzettino, dove c'erano gli interventi di Laura Pausini, di Giorgia, molto belli, e poi ho mollato. Quando è arrivato Magalli ho detto vabbè, non ce la faccio più, vado a letto. Però è stato carino, perché veramente rivedere Pippo Baudo ti rendi conto quanto era bravo lui, cioè non è che voglio dire che magari quelli di oggi sono meno bravi, abbiamo dei grandissimi presentatori anche oggi,
1: però lui è stato veramente
0: Pippo Baudo, ragazzi, è stato
1: per la televisione italiana è stato un personaggio molto importante,
0: anche perché tra l'altro aveva veramente un grande gusto artistico, cioè anche la capacità di scoprire talenti musicali.
1: Sì.
0: Lui ce l'aveva, cioè lui sentiva le canzoni che poi da proporre a Sanremo e lui dava delle indicazioni, cioè la Pausini l'ha spinta lui, Giorgia, sai che diceva, sì, l'ho inventato io.
1: Ne ha lanciati parecchi anche lui. Sì.
0: Aveva un bel fiuto, aveva un bel fiuto. Va bene, basta, ho finito. Ci fermiamo?
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì.
0: Poi parliamo anche di nuoto, perché Nuccia ci teneva a parlare di sport.
1: No, visto che hai ricordato anche adesso l'anno della scomparsa di Pippo Baudo, oggi ci festeggia 90 anni anche Mogol, ne avevo parlato giorni fa, ma non era ancora il suo compleanno. Adesso è anche a Mogol, la televisione ha dedicato uno speciale che avevano già fatto, l'hanno riproposto in queste ultime sere. Sì.
0: Bene, arriva, tanti perfetto, auguri anche a Mogol, ricordiamo anche quelli vivi, ci mancherebbe altro.
1: Non è certo, 90 anni.
0: 90 anni, amici.
1: Bisogna ricordarli, sì.
0: Intensi, 90 anni intensi quelli, sì, di Mogol. Tra poco torniamo.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanno fa.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
7: Che è una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
9: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
10: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
9: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
11: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
12: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
11: Scopri di più su somit.it.
12: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
11: Affidati a noi.
13: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
14: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
13: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
14: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
13: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
14: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
13: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
15: Tu conosci Milano Wine Bar?
16: Conosci i nostri cocktail?
15: I nostri aperitivi?
16: I nostri ricchi buffet?
15: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
16: Tuffati nella Milano Experience.
15: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
16: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
15: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
16: Viale Trieste, Sottomarina.
15: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
16: Milano Wine Bar.
17: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
16: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
17: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
16: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
17: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
18: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
19: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: La canzone è quella di Stella Lefty, si chiama Boston, da Radio BCS. Come avevamo accennato prima, non possiamo che parlare anche del nuoto, anche lì campionati europei, anche lì un'Italia strepitosa.
1: Tante medaglie anche lì.
0: Una pioggia di medaglie. Tra l'altro ieri anche un po' sfortunati, se vogliamo, perché abbiamo sfiorato più medaglie d'oro e li abbiamo perse veramente per pochissimo, per un centesimo addirittura, ed è stato un peccato perché potevamo arrivare primi nel medagliere, invece siamo arrivati secondi proprio per una medaglia
1: d'oro.
0: Una medaglia d'oro, certo. Anche perché se guardiamo il medagliere in generale abbiamo vinto un sacco di medaglie. Però purtroppo gli inglesi hanno avuto una medaglia in più d'oro, e sapete che l'oro è quello che vale di più, insomma, in qualche modo, quindi sì, si mette davanti a tutti quanti gli altri.
1: Anche se nell'insieme abbiamo avuto più medaglie, però loro hanno avuto un oro in più.
0: Sì. Per quanto riguarda, dicevamo, la giornata di ieri, veramente una beffa incredibile, perché bruciato nel finale per un centesimo nei 100 metri Ceccon, un centesimo anche nei 50 rana Pilato, un decimo per la 4% mista, insomma veramente tre medaglie d'oro perse per
1: proprio un attimo,
0: hai capito? Poi abbiamo vinto anche invece una medaglia d'oro straordinario con la quadarella e oro nei 400 stile libero, terzo titolo personale a Parigi, qualcosa veramente di incredibile anche per lei.
1: È nella storia.
0: E per quanto riguarda il medagliere, abbiamo vinto 13 medaglie d'oro, 15 di argento e 15 di bronzo, un totale di 43. Invece la Gran Bretagna ne ha vinte 26, ma purtroppo 14 d'oro. Su come si realizza la classifica del medagliere, io avrei delle variazioni da fare. Cioè, adesso, al di là che siamo arrivati noi secondi, e quindi dici magari ci pensi adesso, però secondo me andrebbe fatta una classifica a punti, perché nel momento in cui uno vince 43 medaglie e uno ne vince 26, non è la stessa cosa, secondo me, anche se ne è vinta una d'oro in più, secondo me, voglio dire, cioè andrebbe fatta una classifica tipo, che ne so, l'oro vale 100 punti, l'argento ne vale 50, il bronzo 20, butto là, per cui si fa una classifica a punti, per cui alla fine, altrimenti diciamo che vale solo l'oro più di tutti, quindi
1: che così non lo so, vengono anche sminuite le altre
0: mentre, medaglie,
1: mentre sono medaglie importanti anche quelle,
0: ecco, perché a volte dire, se arriva secondi per un centesimo, capirai, cioè è secondo, sì è secondo, ma per un soffio, quindi non lo so. Diciamo che il fatto che siamo noi secondi sicuramente ci dà spinta su questa idea, magari fossimo primi l'avremmo pensata diversamente.
1: No, però indubbiamente io adesso non lo so, non mi sono mai posta tanto questo problema.
0: Non ce ne fregava un tubo.
1: Non me ne fregava.
0: Ecco. Anche oggi non è che ci moriamo su
1: ma
0: sta roba,
1: sì,
0: però
1: considerato adesso che mi fai
0: ti ho dato uno spunto di riflessione.
1: Effettivamente è così che si fa il conteggio, diciamo.
0: Un pochettino.
1: Non lo trovo tanto giusto neanch'io,
0: Anche secondo
1: me. A prescindere da noi.
0: Sì, dall'Italia, insomma, quel che è, però basta, ho finito, Nuccia.
1: Manda qualcosa, manda una mail.
0: Manda un'idea.

0: La canzone, amici, di Mark and Cremon con Serena Brancale e con i Colors. Grande pezzo davvero. Allora, cara Nuccia, siamo alla fine. Siamo alla fine.
1: Vedo che le 11 sono già passate, quindi posso salutare?
0: È il momento del congedo.
1: Non vi do appuntamento a domani, perché io domani purtroppo non ci sono, ho un impegno familiare. Quindi ci risentiamo martedì mattina.
0: Quindi tu nella giustificazione scrivi motivi familiari.
1: Motivi familiari.
0: Familiari,
1: sì,
0: come sì, si faceva a scuola un tempo.
1: Beh, certo.
0: Bisogna rimanere un po' generici. Vabbè.
1: Forza.
0: Allora ci ritroviamo mercoledì. Mi lasci solo.
1: Sì.
0: Domani è certificato che mi lasci
1: ti
0: solo.
1: Ti ricordi che devi venire alle 8 domani?
0: Adesso metto una sveglietta.
1: Metti
0: perché tu sai
1: sveglietta.
0: Che io ho la memoria abbastanza debole.
1: Ma per questo che te ecco. L'ho ribadito. Guarda, non dimenticare.
0: Allora, adesso appena chiudiamo il microfono, ricordamelo subito che metto la sveglietta.
1: La sveglietta.
0: Così domani almeno mi ricordo, perché altrimenti io so già che domani mi dimentico.
1: Va bene, buona giornata a tutti, a martedì.
0: Ciao Lucia.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: 1992, la nostra estate aveva come colonna sonora Annucci Suolo Moragno degli 883. Fu un successo memorabile e non a caso ancora oggi ci piace riascoltare questa canzone, che è stata veramente una delle hit più amate degli 883. L'appuntamento con Unforgettable, questo passaggio con Gioielleria Ballarin. Vi segnalo la bellezza dei gioielli Comete in argento, pietre naturali a partire da 68 euro. Tutti i colori, azzurro, verde, rosa, blu, ma insomma tutte cose molto accese, perché la bellezza dei gioielli estivi è proprio quella di essere colorati e ci danno quella luce, quel tocco in più. E allora provate, guardate e indossate i gioielli di Comete grazie a Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
10: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
9: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
10: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
9: E poi

0: Pronto per qualcosa di nuovo?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
0: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
0: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Mother, nuova canzone per loro, Silver Lines. Poi in verità abbiamo anche Talk to You, che è stata una delle canzoni più suonate dell'estate. 11:20, allora qualche consiglio per vivere a lungo. A volte anche le cose banali possono darci una mano, ad esempio fare le scale. È stato fatto uno studio, chi sale le scale fa veramente molto molto bene alla nostra salute, addirittura sembra che ci sia un miglioramento delle prospettive di vita. Allora tutti quanti da oggi basta ascensore, solo scale, anzi facciamole anche di più, su e giù più volte nel corso della giornata. Pensate che secondo questo studio fatto tra una, diciamo, una forbice d'età tra i 35 e gli 84 anni, un numero tra l'altro piuttosto alto e rilevante di casi, oltre 480.000 persone sane, e si è scoperto che le probabilità di morire per le malattie di cuore era inferiore al 39%, per problemi cardiaci del 24% per altre cause tra coloro che facevano le scale. Quindi è un tocca sana, cari amici, davvero dobbiamo abituarci sempre di più a salire. Scendere no, è facile, no, salire le scale e farlo più spesso durante la giornata, così magari diamo una possibilità in più al nostro corpo di tenersi in movimento, di essere allenato, un po' sotto sforzo ogni tanto aiuta, senza esagerare, e questa cosa sembra faccia davvero molto molto bene nella prospettiva di vita. Segnatevelo tra le cose da fare, fare tante scale durante la giornata. 11:22, tempo di musica nuova, è tornata a Karol G, che è già stata protagonista durante l'estate con la sua musica, anche in questo caso un duetto, questa volta non c'è Manu Chao con lei, ma c'è Bruno Mars, canzone bellissima nello spazio novità, si chiama Still.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: Siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo.

0: oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
1: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
1: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
2: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Bruno Mars con Oh My Soul, 11:34, siamo nel cuore dell'ora, daranno molto spazio anche alle informazioni dalla nostra città, tra circa 10 minuti, 12, lasceremo spazio anche alle notizie da Chioggia e Sottomarina, quindi facciamo una panoramica su che cosa è successo di interessante nelle ultime ore. E adesso invece abbiamo due successi da ascoltare, cioè il meglio degli anni Ottanta. Abbiamo un appuntamento dedicato a due grandissimi artisti, uno è Pino Daniele con Quando Chiove 1980, poi a seguire Sade e la bellissima Smooth Operator.

0: classico di Sadei, soprattutto perché questo è il disco d'esordio, quello che ci ha fatto conoscere in una meravigliosa annata, il 1984, dove di musica bella ne era uscita tantissima. C'era anche questo disco pazzesco che si chiamava Diamond Life, che è stato pieno zeppo tra l'altro di canzoni di successo, perché c'era anche Your Love is King, c'era Hang On To Your Love, tutte canzoni che poi sono diventate dei singoli, delle hit firmate proprio da Sadei. L'appuntamento con Simply the Best, questo passaggio insieme a Super Coffee Shop, se volete iniziare bene alla vostra giornata, un passaggio da Super Coffee Shop per un'ottima colazione, e sapete che lì potete scegliere anche tra tanti tipi di brioche meravigliose, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, brioche soprattutto anche se volete vegane con gusti fruttati che saranno qualcosa di delizioso. Noi torniamo tra pochi minuti e questa volta parleremo di notizie, c'è l'informazione dalla città. Simply the Best invece si rinnova tra meno di un'ora.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
10: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
9: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
10: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
9: Prenota online su centroastoria.it.
11: Il Comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
12: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Lunedì 17, Venice Floyd e Durga McBroom. Martedì 18, Queen International Tribute.
11: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
13: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
11: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
14: Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
15: Pizzeria da Leo,
14: la migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
19: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Minor con All About the Bass. Buon lunedì mattina 17 di agosto, ancora buongiorno, ben trovati. Beh, tempo di notizie, come abbiamo anticipato, vi raccontiamo i fatti più importanti della nostra città, lo facciamo attraverso le pagine dei quotidiani, oggi in edicola.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le notizie da Chioggia e Sottomarina: sfidano il rogo, salvano un uomo, 5 ragazzi stavano festeggiando, hanno visto una casa incendiarsi, sono 5 ragazzi di Chioggia, Daniel Veronese, Rodolfo Zennaro, Michael Belgiorno, Federico Zennaro e Gianluca Scarpa. Stavano festeggiando l'arrivo di Ferragosto in un peschereccio quando, sprezzanti del pericolo, sono entrati in una casa in fiamme a Punta Poli, all'estremità settentrionale dell'isola dei Cantieri, portando in salvo un uomo che ormai giaceva sul pavimento privo di sensi. Li voglio conoscere, li voglio stringere la mano, ha detto il sindaco, e così ieri c'è stato l'incontro tra il primo cittadino e questi ragazzi. 3 di loro, Daniel Veronese, Rodolfo Zennaro e Michael Belgiorno, sono entrati fisicamente nella palazzina con il rischio di essere travolti dalle fiamme. Gli altri due invece, Federico Zennaro e Gianluca Scarpa, si sono preoccupati di avvertire gli occupanti delle abitazioni vicine, facendo uscire tutti anche se era notte inoltrata. Poi l'arrivo dei vigili del fuoco, allertati dagli stessi ragazzi. Il personale medico del SUEM ha invece preso in carico il malcapitato, che una volta stabilizzato è stato portato al centro Grandi Ustonati di Padova. Non è in pericolo di vita, ma è ricoverato in prognosi riservata. Ieri dicevamo l'incontro con il sindaco, che ha voluto conoscere di persona i 5 ragazzi e ha già attivato le pratiche per un encomio solenne per i 3 che sono entrati nella casa e il loro prezioso contributo, e questo naturalmente un doveroso ringraziamento da parte della città per questi 5 ragazzi che hanno salvato una vita umana. Sbanda con l'auto, c'entra un palo e finisce nel fossato. Incidente per fortuna senza conseguenze gravi per gli occupanti dell'auto. Sabato di Ferragosto, attorno alle 19 in via Barbarigo, una strada stretta che da viale Mediterraneo porta ai campeggi, un Alfa Romeo 147 è sbandata, forse a causa dell'elevata velocità, ed ha finito la sua corsa sbattendo contro un palo della segnaletica stradale, che nella circostanza per il forte botto è stato abbattuto. La vettura si è quindi messa di traverso, finendo con il posteriore in un piccolo fossato. L'auto ha subito dei danni notevoli, ma per fortuna l'uomo che stava guidando si è recavata solo con qualche escoriazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto mettere in sicurezza la strada tagliando il palo abbattuto e pulendo la carreggiata. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale. Fortunatamente in quel momento nella strada non stava transitando nessuno, sarebbe stato davvero molto pericoloso. Blitz di Ferragosto dei vigili contro i venditori abusivi. Domenica mattina la battigia di Sottomarina all'altezza della Torretta 9 era ricoperta da decine di banchetti di venditori abusivi, con loro però erano presenti anche gli agenti della polizia locale, 3 pattuglie che si alternavano di continuo e che svolgevano un servizio mirato contro il commercio abusivo, controlli che dovrebbero proseguire anche fino alla fine del mese. Nel primo pomeriggio la polizia locale è potuta intervenire mettendo in fuga gli abusivi, molti hanno abbandonato la mercanzia destinata al sequestro, alla confisca e poi alla distruzione. Un'ultima notizia, sempre in spiaggia, un grosso tronco alla deriva nello specchio d'acqua riservato ai bagnanti, tanto ingombrante da richiedere l'intervento degli addetti al salvataggio. È quanto è accaduto sempre domenica mattina a Sottomarina, nel tratto di mare compreso tra le torrette 6 e 7. Il tronco galleggiava all'interno dello spazio acqueo dedicato alla balneazione. Ad accorgersi della sua presenza sono stati i bagnini delle 2 postazioni, che si sono subito attivati per recuperarlo. Era questo l'ultima notizia, era l'informazione dalla città.
2: Radio BCS.
3: Unforgettable.
4: L'evoluzione dello stile.
5: L'evoluzione del design.
6: L'evoluzione del serramento.
7: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
8: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
9: Serramenti utili, pratici, di qualità.
10: Realizzati con stile e design.
11: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
12: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: erano ancora tutte insieme, ma era il 2001, tra l'altro questa canzone, magari forse di voi qualcuno lo ricorda, era la colonna sonora del film Charlie's Angel, che a un certo punto fu riportato sul grande schermo, anzi fu portato sul grande schermo perché era nata come serie TV di enorme successo negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, e poi nel grande schermo ebbe di nuovo grande grande popolarità. La colonna sonora era realizzata da queste bravissime ragazze, poi diventate celebri anche in versione solista, soprattutto Beyoncé. Cari amici, era l'appuntamento con i ricordi, un grazie anche a Falegna Media Paduan Stile e Design, vi ricordo che sono in vacanza, dal 24 agosto tornano operativi, quindi auguriamo loro ancora buone vacanze per qualche giorno, e noi invece con Unforgettable ci ritroviamo tra 60 minuti, occhio agli orologi, da 6 minuti invece è mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
5: Lunedì e martedì, Family Day. Paghi solo 7 euro.

0: qualità. Vi aspettiamo numerosi. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Ah, c'è in mezzogiorno 18, stavo leggendo questa vicenda di un ristoratore che ha scoperto che il suo cuoco era un po', come dire, un furfantello, nel senso che rubava non solo dalla dispensa, quindi rubava pure il cibo, ma rubava pure dell'attrezzatura dalla dispensa e ogni tanto pure anche qualche furtarello economico. È un cuoco di 42 anni ad essere stato fermato e scoperto, grazie tra l'altro alle telecamere di sicurezza, è successo a Correggio in provincia di Reggio Emilia. È stato beccato proprio con le mani nella cassa e questa è stata un po' la cosa definitiva, c'erano stati degli ammanchi, ma in generale era un cuoco goloso perché ogni tanto sottraeva appunto varie tipologie di cibo e di cose, insomma, al titolare. Dai, titolare se n'è accorto e naturalmente l'hanno fermato. Mezzogiorno e 19, è tempo tra poco di Colin Listen.

0: Siete anche in zona con le listen, quindi ci sono le vostre canzoni preferite. Grazie per i messaggi che ci mandate ogni giorno. 338 26 62 777. Allora, volevo salutare la più veloce Cristina, che ci ha chiesto Lady Gaga, canzone che stiamo suonando ormai da un po' di tempo, famosissima Runaway.
1: Con le listen.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
11: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
12: Con Take and Drive vinci sempre tu!
13: Solo da Campello

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ultima parte della nostra mattinata insieme. È zona di Simply the Best, quindi abbiamo due canzoni da sentire, facciamo un viaggio all'indietro, andiamo a ritrovare due canzoni degli anni 2000, quindi siamo nel nuovo millennio, ma nei primi anni del nuovo millennio, quindi nella prima decade. Ascolteremo nei prossimi minuti due bravissime artiste donna, entrambe straordinarie, entrambe tra l'altro, se non ricordo male, arrivano dall'Australia, pensa che coincidenza. Natalie Imbruglia, che riascolteremo con Want, subito invece Kylie Minogue, In Your Eyes.
1: Simply the Best.
2: Simply the Best.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: 8 Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, sotto Marina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Hey team, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News.
3: Notizie sportive, oggi ci concentriamo soprattutto sulla parte calcio, dove ci sono diverse notizie che riguardano il mercato. La Roma ha chiuso per Rodrigo Mora. Il giallorossi nelle scorse ore avevano presentato al Porto un'offerta migliorata rispetto a quella dei giorni precedenti e sono riusciti a convincere il club portoghese ad accettare, tanto che il giocatore è atteso nelle prossime ore nella capitale. 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita, questa è stata la quotazione per il giocatore, che dicono sia davvero un gran bel giocatore. Parliamo adesso invece di Juventus. Scelto il nuovo portiere, si tratta di Guglielmo Vicario, che si appresta a diventare il nuovo portiere bianconero. L'interesse della Juventus per Vicario risale al 2022-2023, quando le sue parate a Empoli attirarono l'attenzione dei principali club italiani. Oltre agli 007 dell'Inter, anche quelli bianconeri avevano puntato il suo nome in cima alla lista. Poi arrivò l'ingaggio con il Tottenham, storia adesso finita, e approda infatti alla Juventus, quindi chiusa definitivamente la trattativa per il Dibu Martinez, che quindi non arriverà a Torino. Intanto in queste ore Lukumi ha firmato con la Juventus fino al 2030. La Premier invece si muove per un Kunku, il giocatore rossonero in uscita dal team. Alcuni club di Premier League hanno deciso appunto di affondare. Il Newcastle in particolare avrebbe raggiunto un'intesa virtuale con l'ex giocatore del Chelsea per tornare a giocare in Inghilterra. Chiudiamo con un'ultima notizia per quanto riguarda invece sempre le manovre giallorosse. L'asse Roma-Inter si scalda per Luis Enrique dopo aver praticamente chiuso l'affare di cui dicevamo prima Rodrigo Mora. Adesso la formazione di giallorossi sceglie l'esterno sinistro. I nomi sull'agenda sono quelli di Udogie e di Luis Enrique. Per l'italiano il Tottenham spara alto, per questo si sta puntando sul giocatore nerazzurro. Si ragiona su un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo con una cifra intorno a 22 milioni di euro. Erano queste le notizie dello sport.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: anni 80, questo disco, e tra l'altro fu il disco d'esordio che diede a Rick Astley grande popolarità, conteneva almeno 3 o 4 singoli di successo gigantesco, ad iniziare da Never Gonna Give You Up e poi tutti quanti i singoli seguenti, Whenever You Need Somebody, When I Fall In Love. Fu un disco memorabile, uno dei più belli di quegli anni. Cari amici, era l'ultima per oggi, che bel finale. Noi ci salutiamo qua, vi auguro una buona giornata, un grazie anche a Gioielleria Ballarin che vi aspetta con la bellezza dei gioielli Comete in argento e pietre naturali, sono uno spettacolo, si parte da 68 euro e sono coloratissimi. Noi invece ci salutiamo, dicevo, ci risentiamo domani mattina, precisi dalle 8, domani iniziamo un po' prima perché non c'è Nuccia. Vi auguro un buon ascolto, in arrivo c'è We Love 90, ciao a tutti!
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Granso Stanco, Eden Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Granso Stanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Granso Stanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Granso Stanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Fasci d'Ampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
3: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
3: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
3: Prenota online su centroastoria.it.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
3: Nel 1996 viene eletta Miss Italia Dani Mendes, la prima e ad oggi l'unica Miss Italia di colore. Negli anni successivi la modella si è dedicata alle sfilate, al teatro e al cinema. Recentemente ha doppiato il personaggio di Trilli nel cartone Trilli e il tesoro perduto.
2: We Love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
13: Il 23 agosto del 1991 in Italia viene approvata la legge Mammì sull'emittenza televisiva. È stata la prima legge organica di sistema che l'ordinamento italiano abbia avuto in materia radio-televisiva.
12: We Love 90. We Love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finalmente ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
3: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
9: rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Blanco dice: è finita la guerra. Non è finita la guerra, anzi leggiamo in questo momento che Trump dice: se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo. Scade la tregua Kushner da Netanyahu. Ecco, gli iraniani sono bravi giocatori di poker ma stanno morendo. Aiuto, non ne possiamo più. Allora

Bene, il Ferragosto, spero proprio di sì, festeggiando con gli amici, con i parenti, con e chi invece ha passato un Ferragosto tranquillo, chi l'ha passato in barca, chi l'ha passato in montagna. Comunque spero tutto bene, ben ritrovati. Lunedì 17 di agosto 2026, si sta un po' meglio oggi, si è un po' abbassata la temperatura, la giornata al momento è bella, almeno c'è il sole, però si vede che il cielo insomma è un po' non è dei migliori, nel senso che ogni tanto c'è qualche nuvola, quindi vedremo cosa succederà. Insomma, dai, un po' di pioggia se viene ci fa piacere, un po' di fresco, un po' di aria fresca e un po' di pioggia, anzi ce ne vorrebbe un bel po' per andare un po' a coprire i diversi problemi legati alla siccità. Mettiamo Bizzarrap.

0: Milano Formentera, Young Pulse. Ci fermiamo una breve pausa, ci sentiamo tra pochissimo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbina

0: dell'ambasciatore Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
3: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Lunedì 17, Venice Floyd e Durga McBroom. Martedì 18, Queen International Tribute.
2: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
4: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
2: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.
13: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
14: Le

comunicazione diretta con i cittadini e sceglie WhatsApp per portare avvisi, aggiornamenti e informazioni utili direttamente sul telefono. Infatti già dal 14 agosto è attivo il canale ufficiale del comune, pensato per affiancare il sito istituzionale, social e comunicati, offrendo uno strumento più immediato soprattutto in caso di emergenze, modifiche alla viabilità o iniziative dell'amministrazione. Il sindaco Mauro Armelao parla di un passo avanti nella modernizzazione dei servizi informativi. Aggiungiamo uno strumento che ci permette di essere ancora più vicini ai cittadini e di rendere le informazioni del comune più facilmente accessibili. Non sostituisce i canali che già utilizziamo, ma li affianca con un mezzo particolarmente immediato, prezioso quando serve diffondere rapidamente informazioni importanti. Sulla stessa linea, l'assessore alla cultura e al marketing digitale Cristina Boscolo Zemelo, che sottolinea la volontà di costruire una città più connessa. La tecnologia non deve essere fine a se stessa, ma uno strumento al servizio della comunità. Vogliamo raggiungere cittadini e visitatori proprio dove comunichiamo ogni giorno, quindi dalle emergenze agli eventi culturali e tanto altro ancora. Quindi una finestra quotidiana sulla nostra Chioggia, una città che informa, racconta, valorizza e naturalmente condivide. Quindi l'iscrizione è libera e revocabile in qualsiasi momento. Il comune ricorda che il sito istituzionale resta la fonte ufficiale per atti e informazioni complete, mentre WhatsApp rappresenta un supporto per diffondere in modo più rapido. C'è un link, naturalmente basta seguire il link che trovate in internet e poi insomma seguite un po' le indicazioni. Invitiamo i cittadini ad attivare le notifiche, in questo modo avranno sul telefono le informazioni più importanti riguardanti la città, dalle allerte agli eventi. Sorry, scusa, lo sento. In pratica scusa, lo sento. Anche noi sentiamo i pinguini tattici nucleari.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: con It's a Sin Unforgettable, naturalmente con Gioielleria Ballarin, che trovate in Viale Padova Sottomarina. Gioielli molto belli per le vostre giornate al mare, quindi collane, bracciali firmati come te gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, tanti gusti, tanti colori per tutti i gusti. E poi c'è la linea Io e Te con dei gioielli molto belli che vanno dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli. Gioielleria Ballarin naturalmente la trovate in Viale Padova Sottomarina. Diamo un'occhiata agli orologi. GGGG 15 e 2 minuti, buon pomeriggio.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 41 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

di Venezia, tre imbarcazioni e vaporetti. L'esemplare è stato avvistato e ripreso il 13 agosto nelle acque del Canal Grande nei pressi del ponte di Rialto, facendo immediatamente scattare l'allerta per la sua incolumità. Il filmato è stato rilanciato sui social dal sindaco di Venezia Simone Venturini, che ha invitato tutti coloro che navigano nel centro storico a rallentare.

a Burano e le numerose segnalazioni di delfini davanti alle spiagge dell'Alto Adriatico, da Jesolo a Caorle. Non è ancora stato possibile stabilire se si tratti dello stesso Tuziope che nel 2025 si era fermato a lungo nel bacino di San Marco e Mimmo, naturalmente, oppure di un altro esemplare. Gli esperti invitano comunque a non attribuirgli caratteristiche umane, resta un animale selvatico da osservare senza inseguirlo o avvicinarlo. Quindi attenzione, lo spettacolo è eccezionale, chiude la notizia, ma il rischio è concreto. Barche curiosi devono mantenere le distanze, quindi delfini, tartarughe, come dicevo anch'io due domeniche fa, naturalmente ho visto una tartaruga in mare aperto, bella, poi naturalmente è andata sotto e ho visto proprio la testolina che era fuori dall'acqua. E delfino no, non l'ho mai visto. Dovrò andare a Venezia, allora a Rialto, sul ponte di Rialto, aspettare a vedere se passa questo delfino che è stato visto un paio di giorni fa. Mettiamo 21 Pilots.

0: siamo arrivati al passaggio dedicato alle novità. Sentiremo Animal di Cat's Eye con ovviamente Planet Bike, che trovate a Sottomarina in Viale Mediterraneo 131 per tutto il mese di agosto, ve lo ricordiamo sempre, su tutte le bici muscolari e da passeggio e sulle mountain bike ad adulti e bambini, super sconto del 30%, approfittatene, solo poche bici disponibili. Planet Bike naturalmente vi aspetta.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Salida del vuelo con destino a la

per il mondo, viaggiando per il mondo, dobbiamo dire che tanti italiani hanno viaggiato per ritornare a casa dopo naturalmente le ferie dell'estate di agosto. Andiamo avanti con Simply the Best, tra poco anche 1, 2, 3, la musica la scegli te per accontentare Anna. Intanto ci sentiamo adesso Eros Ramazzotti, Quanto amore sei, subito dopo You are not alone.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: assaggiare le specialità della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
2: Milano Wine Bar.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
4: Tomato.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

naturalmente The Rhythm of the Night, poi Baby Baby del 95 e poi chiudiamo con Walking on Music del 1998, quindi tre successi.

0: la musica degli anni 90, quanto ci hanno fatto ballare i Corona, Canzoni, successi dance veramente indimenticabili, che magari ci riportano indietro nel tempo con tanti bellissimi ricordi sicuramente. Anna oggi ci ha fatto rivivere queste belle emozioni degli anni passati con i Corona, con i successi anni 90, con The Rhythm of the Night, con Baby Baby e The Walking on Music in chiusura. Ciao Anna, buon pomeriggio. Era 1, 2, 3, la musica la scegli te. Arrivati ad Unforgettable con Punjabi MC, con Mundiam to Becky.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: ci ha avuto successo qui da noi anni fa, era il 2002. Unforgettable con Falegname di Apadoan e Stile Design. Naturalmente sono in vacanza, riapriranno i battenti il 24, se non erro, di agosto, quindi ancora un paio di giorni di vacanza, poi ritorneranno naturalmente con tante belle novità e con l'assistenza di sempre, se avete bisogno appunto di Falegname di Apadoan e Stile Design, qualche serramento sia rotto, avete bisogno di serramenti nuovi, quindi dal 24 agosto ritorneranno operativi. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, vi auguro un buon pomeriggio, una buona estate, ci sentiamo domani alle 14, ciao a tutti, le 16:03 in questo istante.
1: Ristorante Il Gabbiano 2,

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
2: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
2: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
2: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Rial.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Rial.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Boscolo, formazione d'eccellenza.
9: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
8: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
9: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
8: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
9: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
8: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
9: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

bella questa canzone di Bird, più in alto, 16:14, pronti per il nostro appuntamento di oggi, come al solito dal lunedì al venerdì. Cinzia Ricciera e Paolo De Grandis con voi fino alle 19, oggi è lunedì 17 agosto, salutiamo tutte le persone che stanno lavorando, la minoranza? Dio, forse qui da noi no, perché insomma essendo una località turistica si lavora e come, però noto che sono moltissime le persone che sono in vacanza proprio questa settimana, più della scorsa, per cui io pensavo in vista del Ferragosto, invece tanti hanno pensato al dopo Ferragosto. Situazione meteo stabile per ora, previsto un temporale per le 20, non so se arriverà la rinfrescata, ma non è che sia proprio arrivata. Stamattina si stava bene. Io di solito riesco a capire la temperatura con i miei capelli, cioè, se riesco a lasciarli sciolti vuol dire che si sta abbastanza bene, quando li tiro su vuol dire che proprio è cominciato di nuovo il caldo. Io ho tirati su stamattina, no, ma oggi pomeriggio sì, quindi in effetti la temperatura è abbastanza calda, ma siamo felici insomma per le persone che appunto sono in vacanza, perché se finisse l'estate all'improvviso tanti rimarrebbero con l'amaro in bocca, come si dice. La musica ora arriva Bruno Mars, Oh My Soul.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
1: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Scegli sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Granso Stanco, Eden Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Granso Stanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Granso Stanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Granso Stanco, mi piace.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
6: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Napoleone con Cucù Marie. Io adoro Napoleone, ma adesso ancora di più. Eppure questa canzone l'ho già sentita 2-3 volte, però non mi ero accorta che parlava dell'Ido Cinzia. Ah, che bello! Quindi c'è un Lido che si chiama Cinzia.
1: All'inizio, infatti, sì. La canzone si sta. Lui ha già cambiato idea.
0: Ah, sì, ha pensato
1: testo.
0: Un altro
1: sta
0: Lido.
1: Ha cambiato
0: un
1: testo
0: altro Lido,
1: perché effettivamente.
0: Mi piacerebbe sapere dov'è più che altro.
1: Lido Cinzia? È subito dopo di Lido Paolo. Subito dopo dietro, nascosto.
0: Invidioso, che... sei invidioso.
1: No, assolutamente.
0: Io ho Lido Cinzia, tu Lido Paolo. Ma ci sarà la
1: un Lido parte. Paolo non c'è. I bagni Paolo, non lo so, vado in cerca.
0: Caspita, in tutta l'Italia, ma che non ci
1: I
0: sia.
1: Bagni Paolo.
0: I bagni Paolo, oh, non pensavo io assolutamente un Lido Cinzia, per cui vuol dire che.
1: Io credo che ci sia un grand hotel Paolo, un qualcosa tipo. Un Lido. Lo lascio a te.
0: Bella la canzone, anche perché parla dell'estate del 99. Era l'estate del 99, Topolino e Settimana di Mistica. Tu ti ricordi cosa stavi facendo nell'estate 99?
1: Esattamente a quest'ora mi stavo grattando. Ok, dai. Non me la ricordo, estate
0: questo
1: nel 99.
0: Questo deve sempre rovinare tutto.
1: No, estate non lo so.
0: Io devo cambiare qualcosa,
1: estate
0: perché qua
1: nel
0: non
1: 99.
0: Funziona.
1: Dimmi la canzone che andava nel 99.
0: La 99. Città Arabe de Palo con Todo Depende, Todo Depende.
1: Ah,
0: depende.
1: Quindi perché stavo depende. Cercando di non suonare questa canzone perché non mi piace.
0: Mamma
1: mi
0: mia, signore.
1: Non mi è mai piaciuta. Stavo lavorando.
0: Contesta tutto.
1: Dai via due canzoni degli anni 80 da ascoltare adesso. Avremo 1987 Gloria Estefan, 1988 Nick Cannon.

0: siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
0: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
0: Prenota online su centroastoria.it. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Cinzia, se hai bisogno di prendertela col comune di Chioggia, non, potresti tranquillamente adesso farlo via WhatsApp, invece farlo sui social.
1: Invece che prendermela potrei anche scrivere qualcosa di positivo.
0: Veramente, preferisco. Perché parliamo del comune di Chioggia, appunto, che adesso non è solamente sui social e in internet, ma è anche sul canale WhatsApp, il proprio canale WhatsApp.
1: Esatto, quindi avremo anche questo canale per metterci in contatto con il comune di Chioggia. È unidirezionale, infatti gli iscritti ricevono le comunicazioni del comune, non possono vedere gli altri iscritti e possono seguire o lasciare il canale liberamente, per cui ci sono delle regole, diciamo.
0: Esatto, il canale, ripeto, affianca il sito istituzionale e agli altri strumenti di comunicazione, tipo però e comunque i social che noi seguiamo, quindi credo sia una bella cosa. Ecco, sui social io sono andata a leggermi i pareri, i commenti, sono tutti positivi, quindi ottima cosa avere un canale diretto col comune via WhatsApp, insomma, quindi vabbè, positivo, no?
1: Ci sta oggi come oggi.
0: Esatto, senti, abbiamo questa ritmica così molto caraibica quasi.
1: Sì, ma anche tranquillo, lo sento tranquillo oggi, questo pomeriggio, siamo un po' molto così. Esatto.
0: Bad Bunny, come fai a essere tranquillo col mio amico Bud?

0: ti capita, Cinzia, a volte di ricevere sempre quelle notizie sui social? Hai dato una botta al microfono, prova a ridarla, sì, ancora. Prova ancora.
1: Dai, infatti ripeti, perché avevo le cuffie basse e non ho sentito nulla.
0: No, hai presente quando sui social ti capitano sempre
1: pubblicità,
0: quelle, diciamo, pubblicità, basta che tu guardi una volta le scarpe, apri una pagina sulle scarpe,
1: poi
0: da
1: ti
0: quel momento
1: sulle scarpe.
0: Ho guardato un giorno una curiosità che riguardava una dieta, ma ho aperto un secondo, sai quelle pubblicità dicono in 3 mesi perdi 100 kg hai anche i capelli, cioè. Ma adesso mi era tutta roba sulla dieta, non riesco a darne fuori, ma questa qua la batte tutte, questa, ascolta, questa è bella. Digiuno ad acqua giapponese, come perdere 11 kg in 2 settimane con acqua giapponese.
1: Ho aperto, l'acqua giapponese? Guarda,
0: è acqua normale.
1: Che viene dal Giappone, però.
0: Non è acqua normale.
1: Quindi ha delle proprietà.
0: Qua ti dicono, vivi per 2 settimane solo acqua e perdi 11 kg.
1: Ah, però devi, perdi anche tante altre cose.
0: Ma devi pagare.
1: Il senno soprattutto, cioè, però.
0: Iscriverti a sto canale perché ti dicono, hai bevuto l'acqua, continua a bere acqua. Non magna, ma bevi solo acqua giapponese. A meno che sia.
1: A te che piacciono le medaglie, no?
0: No.
1: Allora, io ho un'app adesso per la misurazione delle calorie che mi dà delle medaglie se, se la uso come si deve. Se
0: L'hai fatto alla fine, volevi la medaglia.
1: E quindi continua, hai ricevuto questa medaglia, il primo premio. Di...
0: Una meraviglia, tu vai.
1: Almeno qualcuno mi regala qualcosa, le medaglie virtuali.
0: Vabbè. Acqua giapponese dimagrisci, ma per me anche l'acqua del sindaco qua, l'acqua di Armelao ti fa dimagrire, 11 settimane, ragazzi.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

mai? Voglio di più, giovanotti. Mia mamma diceva: l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re, mi diceva, forse anche la tua, perché ai nostri tempi, Paolo, era così, ed è giusto, però

0: potete andare a vedere anche tutte le novità su il profilo Instagram di Gioielli Ballarin. E poi loro vi aspettano in Viale Padova Sottomarina.
1: Ora esatta 17:02 e una trentina di secondi.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di...

0: Adoro!
1: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
2: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
1: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
2: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
4: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
3: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
4: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
3: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
4: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
10: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
10: Dimmi. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
11: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
10: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
13: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Lunedì 17, Venice Floyd e Durga McBroom. Martedì 18, Queen International Tribute.
12: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
14: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
15: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: prosegue ancora con un certo successo, io direi con molto successo, il Sea Music Festival 2026 presso l'Isola dell'Unione a Chioggia, stasera con evento gratuito.
1: Eh sì, questa sera ci sono i Venice Floyd, quindi un evento veramente eccezionale, ci sarà tantissima gente, anche perché c'è Durga che è la vocalist ufficiale dei Pink Floyd, quindi un'emozione in più.
0: Esatto, lei che è per Chioggia, quindi si sta godendo Chioggia in questo momento.
1: Sì, da qualche giorno.
0: Esatto, non essendo comunque lei un volto conosciuto, perché lei insomma è una corista, deve essere proprio
1: conosciuta da qualcuno,
0: un addetto ai lavori,
1: non popolarissima,
0: esatto,
1: sì,
0: credo
1: sì.
0: Che anche coloro i quali amano i Pink Floyd non conoscono il nome e i volti delle coriste, però lei a Chioggia sì, perché viene spesso da queste parti, ha delle forti amicizie, infatti stasera ce la godremo. Hai visto, Cinzia, che parliamo di Durga? Anna,
1: che ci azzecca.
0: Niente, ma mi piaceva l'idea di dire così.
1: Volevo dire altre cose, ma qui mi blocchi.
0: Ah no, la rifacciamo se vuoi. No, non c'è problema, ma andiamo. Cosa che volevo dire su Durga?
1: No, più che su Durga volevo dire che tra l'altro prima dei Venice Floyd suonano Anna Dreba, che è un gruppo locale che è venuto a trovarci venerdì qui in radio, per cui non soltanto Venice Floyd, ma insomma anche altra musica locale.
0: E poi sul palco a presentare il tutto c'è uno bravo, molto
1: ci sei
0: bravo
1: tu?
0: Stasera uno molto bravo, visto che parliamo di uno molto bravo.

0: promozione con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Giuseppe Ferreri, Vuoto Cosmico, la canzone che sta riportando in classifica dopo un periodo in cui insomma non la si sentiva poco, nel senso che lei faceva canzoni ma la radio probabilmente non la seguiva, un peccato. Va bene, Planet Bike, Super Estate è ancora valida per tutto il mese di agosto, manca ancora poco, mi raccomando, su tutte le bici muscolari da passeggio, sulle mountain bike da adulti e da bambini, super sconto del 30%, approfittate di questa offerta, Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Ristorante Il Gabbiano 2,

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Cappello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
13: Con Take and Drive vinci sempre tu!
14: Solo da Cappello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

negli anni 80 c'era un film bellissimo, ho letto anche il libro, che per me è più bello del film, anche se sono lì tutte e due, con Kevin Costner, Le parole che non ti ho detto, lui che getta la bottiglia in mare con tutte le parole alla moglie, che lui non ha una lettera d'amore alla moglie, che poi muore, e una donna trova questa lettera.

0: recente, se vogliamo, perché a volte si trovano quelle proprio datatissime. Il 3 luglio è stata scritta ed è riemersa dagli scogli di Secchetto, così si chiama, nella costa meridionale dell'isola d'Elba. C'è scritto: da domani non ci rivedremo mai più, io mi trasferirò in Kansas. E pare che sia una lettera strana questa cosa, scritta da una donna alla sua migliore amica, quindi non si tratta di una storia d'amore.
1: E infatti si scrive alla fine, c'è questa chiosa finale che la dice tutta, o forse non dice anche niente: ti auguro di trovare la tua strada, di farti una nuova migliore amica, forse meglio di me. Quindi vuol dire che magari
0: la domanda sorge spontanea, sì. Perché non l'ha consegnata ma l'ha affidata alle onde del mare? Chi lo sa?
1: Ma no, ma anche per il fatto che non la nomina, lei si firma, però questa amica dice ciao MG, MG, quindi non lo so. Quindi adesso si sono mossi tutti quanti
0: per ritrovare le protagoniste.
1: Esatto,
0: vediamo se le trovano.
1: Io per me la troveranno, perché ha dato proprio anche non dico l'indirizzo, questo no, ma ha scritto questa Rebecca che si è trasferita Hayes in Kansas. Vuol dire che comunque abitava in Italia in qualche maniera. Per me ce la fanno a trovarla,
0: Ma vedremo. Però io amo chi scrive ancora le lettere. Magari si tornasse.
1: Una meraviglia. Scrivere è una meraviglia. Sì. Tu lo sai che ci sono un sacco di corsi, poi tra parentesi, di scrittura a mano, perché l'abbiamo persa.
0: Di bella adesso, calligrafia, intendi?
1: Ma di calligrafia in generale. Adesso non so voi, ma mio figlio, che ha 13 anni quest'anno, ha una grafia che fa cagare. Si può dire.
0: Sì,
1: è orripilante.
0: Anche la mia non è bellissima.
1: Perché non la usano più? Ma il bello che le.
0: Loro per questo, chiaro.
1: Ma le professoresse anche a scuola, io capisco, ma no, va bene lo stesso, lo facciamo così, scrivete pure. Ma io mi ricordo adesso, non so te, ma io mi ricordo facevamo un sacco di temi di italiano, facciamo veramente tanti, e ti davano i voti anche in base a se capivi o no. Sono tutti farmacisti, è presente i farmacisti che scrivono i dottori, uguali, non si capisce niente, orripilante.
0: Guarda, io scrivo ogni tanto delle lettere non
1: che
0: consegnate,
1: che ti indirizzi,
0: che mi tengo indirizzate a qualcuno, ma che mi tengo. L'ho fatto qualche giorno fa.
1: Guarda, l'ho fatto
0: fresca.
1: Anch'io, poi mi hanno ricoverato e dopo una volta uscito.
0: E l'ho scritta in stampatello, perché sennò non mi capisco neanch'io.
1: Però vedi, guardate che la grafia è importante. Quando c'è una bella grafia, a me piace leggerla proprio volentieri.
0: Però fa parte della, tra virgolette, personalità, nel senso ha la sua grafia, vorrà dire qualcosa, no? Che ne so, anche la firma a me affascina tantissimo.
1: Certo, ma anche se scrivi in grande,
0: in piccolo.
1: Io sono che scrivo molto in grande.
0: Io invece in piccolo scrivo l'iniziale in grande e poi il resto in piccolo. Chissà cosa vuol dire. C'è
1: molto
0: qualcuno
1: femminile.
0: Che sa?
1: Molto femminile questo, devo dire.
0: Ah sì?
1: Sì, molto femminile. Le donne tendono a scrivere in piccolo, le donne. Invece l'uomo...
0: Voi siete...
1: No, lo sborone scrive in grande. Io sono andata a leggermi, vuol dire che grandissima personalità.
0: Te pareva, io ce l'ho piccola.
1: No, non è un fatto, per le donne è diverso, non so. Per me parti da lontano, della serie. Parto da lontano, scrivi in piccolo, poi arrivo. Probabilmente.
0: Comunque è bello, è tutto molto affascinante, anche questa cosa della grafia, sinceramente. Adesso però c'è la musica, c'è l'appuntamento con Simply the Best, quello dedicato agli anni 2000. Sentiremo del 2004 Joe Stone, del 2000 Tondo Tondo, gli 883.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
8: Boscolo, formazione d'eccellenza.
9: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
8: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
9: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
8: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
9: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
8: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
9: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
10: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. nostra.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: noi trasmettendo il venerdì, poi non sentendoci per due giorni, il lunedì ci troviamo che le notizie che sono saltate fuori il sabato, la domenica, non ne discutiamo subito, facciamo farlo a distanza di qualche
1: cosa
0: giorno.
1: Vuoi discutere?
0: Guarda, io parlerei un attimo, ma proprio veloce del successo ancora una volta di Ferragosto, quindi della notte a cavallo tra il 14 e il 15, fuochi d'artificio, insomma, è stata ancora una volta Chioggia ha risposto bene.
1: Sì, assolutamente, tantissima gente, ma era assolutamente prevedibile, ma in effetti si è confermata la previsione, diciamo.
0: Ecco, qualche minuto prima di arrivare qua ero al telefono con Mirko Righetto che ha detto che
1: era contentissimo.
0: È andato tutto bene, insomma, sì. Quindi qui in Piazzale Italia ha avuto successo la sua performance, la gente che tornava indietro, quindi sia chi si recava verso il Lusenzo, chi tornava indietro, insomma, poi alla fine si è fermata ad ascoltare la musica degli anni 90.
1: E a ballarla soprattutto.
0: E a ballarla. Bello vedere Chioggia quando si sveglia. Tu cosa hai fatto a Ferragosto di bello?
1: Niente.
0: Tra il 14 e il 15.
1: Tra il 14 e il 15 a casa a Nanna Prestino, perché poi ho lavorato anche il 15 e il 16, per cui.
0: Insomma, com'è la raccolta delle carote negli ultimi tempi? Come sta andando? Non fai quello, non vai a carote.
1: Anche. Buone le carote per abbronzarmi più rapidamente.
0: Ma ricevi, ragazzi,
1: d'estate.
0: Lavora in tutta Italia, non so quanti centri commerciali, quanti spettacoli.
1: Ma non ero al centro commerciale,
0: stavolta?
1: È in spiaggia, ma non
0: sulla
1: sai.
0: Spiaggia.
1: Avevamo l'animazione della radio.
0: Ah, ma vai la mattina presto.
1: Ma tu in che radio lavori, scusa?
0: No. Tu è la mattina presto, vai.
1: Ma che la mattina presto? No. Abbiamo fatto, a Ferragosto abbiamo fatto il pranzo cantato, quindi da mezzogiorno.
0: Sì.
1: E poi tutta l'animazione fino alle 7 alla fine.
0: Il rompimento di Maroni mentre mangiavano, cantavano.
1: Sì,
0: che
1: no,
0: bello,
1: ma si sono divertiti.
0: Così,
1: no, i fazzoletti no, grazie.
0: Che girano i fazzoletti.
1: Però dai, è stato divertente.
0: Prossimo tour, dove siete la prossima?
1: No, con la spiaggia abbiamo finito.
0: Finito?
1: Sì.
0: Che roba, adesso dove andate?
1: Che perché adesso c'è sempre brutto praticamente.
0: Ma
1: finita
0: non è
1: l'estate.
0: Vero, non è vero, non è vero.
1: No, beh, non si capisce, però la prossima settimana mi sa che tutti i giorni sono un po' così.
0: Allora, per oggi per esempio c'era in tutto il Veneto c'è l'allerta gialla, vuol dire fate attenzione.
1: Sì.
0: Ma sembra che a Chioggia non ci sia brutto tempo, non
1: dovrebbe piovere. No, è previsto il temporale alle 20 veramente.
0: Alle ore 20 è previsto il temporale.
1: Sì, non so se arriverà. Adesso è molto grigio, non c'è il sole.
0: Esatto, c'è il concerto stasera dei Venice Floyd.
1: Speriamo di no, anche 21:30.
0: 21:30, quindi potrebbe esserci un po', ma il problema sono le attrezzature.
1: Però il palco è veramente grande, sono attrezzati anche a coprirlo,
0: certo.
1: Per cui secondo me riusciamo a fare tutto.
0: Se c'è qualche cambiamento ve lo diciamo in corsa.
1: Sì.
0: In corsa.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Canzoncina questa che ci ha portato indietro nel tempo negli anni 90, anzi negli anni 2000, esattamente nel 2003, Superman of Ghost. Invece parliamo della vacanza di Falegna Maria Padoan, che si è preso un piccolo periodo di pausa e tornerà solamente il 24 di agosto con tanta energia e tante novità per i vostri spazi, la vostra casa, eccetera eccetera. Mi raccomando, ricordate, c'è un sottofondo, un rumore, non riesco a capire. Ah, il mio cellulare era. Non riuscivo a capire da dove arrivava. Va bene, buone vacanze, buone ferie da Falegna Maria Padova.
1: 18 e 3 minuti.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì.

0: e al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Tu conosci Milano Wine Bar?
7: Conosci i nostri cocktail?
6: I nostri aperitivi?
7: I nostri ricchi buffet?
6: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
3: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
3: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
3: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
3: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: La sigla.
1: Canto io?
0: Che poi siamo un po' in ritardo con la sigla, eh? Cioè, puoi cantarla te. Alla balli e basta.
1: Sono ballerina
0: oggi. Abbiamo
1: oggi
0: Matteo e Denis, eccoli qua.
1: Ciao, buon festeggiati.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao.
1: Eccoli. Ciao.
0: Arrivate voi e il tempo si tranquillizza, non c'è più caldo.
1: No, più che altro non c'è il sole.
2: È temporale.
1: Chi è che è in spiaggia? Matteo, sei in spiaggia?
2: Sì, solita location, la Baia del Sole, con porchetta, salame e quant'altro.
1: Con porchetta e salame mi piace.
2: Allora, mi avete chiamato che stavo aprendo una bottiglia di... Aspetta che lega il nome, che sono già un po' andante.
1: Ah, a posto siamo. Già così alle sei?
2: Aspetta un attimo.
0: No, ma sento la lingua che fa.
1: Matteo è già andato.
2: Matteo?
0: Sento la lingua.
2: Sì, un attimo la bottiglia. Passa. Un Brunello di Montalcino del 2006.
1: Ah, ok. Io me ne intendo.
0: Okay. Ah, Brunello, si va di rosso. Vabbè, rosso col salame, se c'è la porchetta ci sta anche bene.
2: Esatto, dai, ci sta.
0: In quanti siete, Matteo? In tanti, avete la barca lì.
2: 35 siamo.
1: Sì, mi ricordo che Matteo è quello di 35.
0: Ma avete la barca lì?
2: No.
0: Ah, proprio piscina, eccetera.
2: No, siamo in spiaggia.
1: In spiaggia.
0: Ma sai che l'avevo confuso con un altro posto? Adesso ho capito. Ecco perché ho confuso. Matteo, ma sei con tutti amici o parenti o metà e metà?
2: Metà e metà. Sono i miei genitori, i miei zii, i miei figli e...
1: E gli amici,
2: esatto.
0: I genitori hanno
2: più che amici.
0: I genitori hanno sbevacciato pure.
2: No, hanno 80 anni a testa, qua sono andati di citrosodina più che
1: citrosodina. devono digerire. Anche perché tu porti il salame, Matteo, ogni anno sto salame che ti rimane indigesto.
0: Sentiamo un po' se Denis è in ferie. Ciao Denis.
3: Sì, ciao ragazzi, io sono in ferie, sto camminando proprio in riva al mare.
1: Ah, che bello.
3: E stiamo anche correndo perché fra poco qua arriverà diluvio.
1: Dici che arriva? Sì, è arrivando. Un po' nero.
0: Guarda che se vai verso la spiaggia dove c'è Matteo, magari il Brunello di Montalcino del 2006 ti scalda, te lo dico.
2: No, ma qua c'è una linea di confine qua, si vede un po' di brutto tempo verso Venezia, ma di qua c'è una linea di confine.
1: Quindi cosa dici, Matteo? La fa o non la fa la piovuta?
2: No, se fa questa sera alle 9.
1: Ah, ok, perfetto, Matteo dice alle 9.
0: Giusto.
1: Denis, quindi fai quello che vuoi, non ti preoccupare, che noi abbiamo Matteo Bernacca.
3: No, meglio che la faccia adesso, perché questa sera dobbiamo mangiare fuori, allora.
0: Volete troppo voi,
1: insomma, ordiniamo il tempo.
0: Cioè, ragazzi, ma anche voi due, scusate un attimo, ci sono già stati 150 giorni di afa di bel tempo e adesso perché il vostro compleanno non deve piovere, non l'ho capito.
2: Perché nascono i gladiatori, al mio segnale scatenata lì.
1: Infatti.
0: Il Brunello inizia a andare, il Brunello qua.
1: No, è così anche senza Brunello, Matteo.
0: Denis, corri a casa che c'è il regalo per te, corri a casa.
3: Sì, stasera apro i regali, stasera qualcosa già aperto, qualcosa per stasera.
1: Dai, dici qualcosa che hai aperto.
3: Oddio, una bella maglietta di Alviero Martini in Apollo stamattina.
1: Bene.
3: Un bel profumo acqua di Gio, ho ricevuto.
1: Mi piace che...
3: Dovrebbe essere qualcosa di più importante.
1: Ah, vuoi qualcosa di più importante?
0: Faccia...
1: Lo vuole, vedere.
0: La moto vuole, non hai capito, qual è la moto?
3: Stasera c'è il regalo dei miei figli e dunque dovrebbe essere qualcosa di più importante.
1: Bene.
0: Ragazzi, vi salutiamo.
1: Ciao Matteo, ciao Denis, ancora tanti auguri.
0: Ciao, un abbraccio.
3: Ciao,
0: Matteo, ciao Denis. Cinzia, invece adesso abbiamo un altro compleanno, lo chiamiamo al volo. Chiamarlo il nostro amico Marco Dolfin, possiamo dirlo tranquillamente. Chissà quanti anni fa Marco, quanti anni gli dai a Marco?
1: Ma dai, ma non mi mettere in imbarazzo.
0: Io ne do 25, 27, non più di tanto, non devo rifarlo perché ho sbagliato. Perdere un po' di tempo.
1: Continui a parlare, che te devo dire. Tu fai il numerino, che altrimenti chissà chi chiamiamo, e io intrattengo.
0: E pensa che non abbiamo il Brunello noi. E che non abbiamo il Brunello.
1: È impossibile con Paolo, è impossibile.
0: Eccola qua.
1: Ce l'hai fatta?
0: Marco Dolfin, eccetera, eccetera.
1: Hai fatto il numerino?
0: Sì.
1: Vediamo. Suona?
0: Sì, che con noi ha sempre il suono, sempre in ritardo un pochino.
1: Sì, fa fatica. Vediamo Marco se ci risponde. Sì, che ci risponde sicuramente.
0: Gliel'ho detto adesso. che sicuramente mica tanto, ma proprio qualche istante fa Marco, dacci il numero che ti dovevano chiamare. E poi Marco è uno che di impegni non ne ha pochi,
1: ne ha direi di sì, infatti se non risponde è perché è molto impegnato.
0: Tre insomma. Squilli e poi uno al secondo, al terzo la lasciamo andare, che sono gli affa. A meno che veda un numero dica questo non lo conosco e no, ma ce l'hanno
1: 041 poi di solito
0: niente,
1: rispondo
0: va bene, Marco Dolfin, auguri, buon compleanno,
1: tanti auguri.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
15: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Lunedì 17, Venice Floyd e Durga McBroom. Martedì 18, Queen International Tribute.
14: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
16: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora Cinzia, senti, che notizia vuoi dare? C'è qualcosa che interessa?
1: Allora, tempo abbiamo già parlato.
0: Vabbè, invece vediamo un attimo. C'era quella che mi interessava. Andiamo su questo, scusate.
1: Non trovi la notizia?
0: No, non la trovo.
1: Di cosa si trattava più o meno, lo sai?
0: Del teatro, che non trovo più qua.
1: Vuoi farci andare a teatro?
0: Sì, volevo farti andare a teatro. Proprio la mia idea è farti andare a teatro.
1: È una bella
0: allora, idea. Sì. Allora,
1: nel frattempo qui ci sono un sacco di foto sui vari siti.
0: Anche questo l'ho trovato.
1: Della città, diciamo, con le nuvole esagerate che ci sono in questo momento.
0: Sta arrivando. Adesso per esempio
1: non
0: qua.
1: Non sempre comunque.
0: Però guarda,
1: poi arriva, però è bello nero, secondo me arriva.
0: Se apriamo la finestra e guardiamo verso Venezia, il cielo
1: Miuro,
0: è abbastanza scuro, ecco, ve lo vediamo che è abbastanza scuro. Quindi sul tempo e si sta spostando verso qua. Adesso vediamo. Sentiamo di anche contattare.
1: Chi vuoi contattare? Qualche esperto
0: Maurizio
1: meteo?
0: Chiozzo per il Music Festival. Per sentire se il festival si va.
1: Vabbè, io penso che non lo sappiano neanche loro.

0: l'ambasciatore Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: dell'ambasciatore Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina Isle.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tuffati nella Milano Experience.
4: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
5: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
4: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
5: Viale Trieste, Sottomarina.
4: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
6: Milano Wine Bar.

0: bastato tenere la finestra aperta un secondo.
1: Paolo ne combina una al minuto. È una cosa incredibile.
0: L'abbiamo tenuta aperta un secondo.
1: Abbiamo, attenzione, io qui ce l'ho chiusa la mia.
0: Guarda, se non sono stato io, se sei stata tu, è stato Franco.
1: Sì.
0: No, perché l'abbiamo tenuta aperta un attimo. È entrato un branzino.
1: Ho detto, Paolo, caspita, hai lasciato la finestra aperta.
0: No, adesso.
1: Anche perché Franco, abbiamo mixer, cose insomma, no, che se sono... si bagnano non è il massimo.
0: Ha già le cuffie, Franco. No. Dai, prendi le cuffie, Franco, secondo
1: solo. Incuffiamo, Franco, cuffie. Prendi le cuffie.
0: No, perché stavo pensando che se vedete una signora bionda, una ragazza bionda che corre, se vedete
1: bionda,
0: una ragazza bionda che corre in mezzo alla pioggia,
1: è
0: la Patti.
2: No, ma sì. credo venga in macchina, non credo venga in
0: quel
2: vicino.
0: Credo non vuol dire che vedi.
2: Non mi ha risposto, quindi può essere che magari è in macchina che sta guidando. Ho visto, a proposito di macchina, scusate se mi intrometto un secondo,
0: ci piace.
2: C'è la rotatoria in Piazzale Europa, quella nuova che hanno fatto Campocannoni,
0: che non si capisce.
2: Infatti un signore è andato in contromano. Un signore, io ero a piedi che stavo attraversando, il signore prima è andato contromano, ha suonato anche infastidito perché l'altro arrivava, non lo faceva passare.
1: Sì.
2: Bellissimo.
1: Ci vorrebbe la spiegazione.
0: Ma
1: di
0: no, ma anche quelle cose che tagliano la strada in due, fa la strada stretta.
1: Era una strada larga, tutto ad un tratto è diventata
0: poi,
1: una
0: che poi con tutte queste biciclette, sti motorini che hanno la precedenza su tutti, anche su Dio, capisci? E allora lì è la fine del mondo.
1: Ma
0: però,
1: loro sono convinti veramente di avere la precedenza. Ho notato che non si fermano mai le biciclette, mai. Se tu sei in mezzo alla strada, loro non si fermano a piedi.
0: Superare ovunque.
1: Se tu attraversi, non esiste che si fermi.
0: E devono superare ovunque, destra, sinistra, adesso diventeranno anche il superamento il centrale.
2: Hanno proposto una legge per superare a destra in autostrada.
1: Sì, ma
0: te l'ho letto, no? Okay, poi in America c'è, negli Stati Uniti c'è.
2: È giusto. Ma è così, perché tante volte ci sono le persone in seconda corsia nel mezzo che vanno veramente piano, sì, e dovrebbero prendere la prima, però siccome prendono la seconda tu puoi superarli a destra, ma anche adesso si può,
1: sì,
2: solo che devi tenere la corsia,
1: esatto. No,
2: non devi andare a zigzag,
1: la tua velocità anche
2: no. Se tu tieni la corsia
1: e
2: se
1: con
2: tu
1: la
2: sei...
1: tua velocità
2: sì, beh certo,
1: se non tu sei... come dire boom,
2: no, cioè, quelli che vanno a zigzag non esiste, però se
0: la gincana non si può fare in autostrada, ma perché?
2: Neanche superare sopra il tetto, quelle cose lì non si possono fare. Però se tu sei in prima corsia e vai dritto, mantieni la tua velocità, puoi superare.
0: Guarda, io sono curioso di vedere quando arriverà la Patti adesso.
1: Beh, comunque non è la prima volta che arriva con la pioggia, cioè era già successo, c'è stato il temporale e lei è arrivata tutta bagnata, tutta disperata, con i capelli in aria praticamente.
0: Poveretta, la sentiremo poi più tardi, sì, gli epiteti che userà.
1: No, la sentiremo, ecce!
0: In America non esistono queste cose, solo in Italia esiste, solo a Chioggia, solo
1: get the temporary rally in America.
0: Niente. Tra un po' Franco, la zia Patti con la regina, la queen.
1: E se mi trasformo in queen.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Scusa, ma non ti fa piacere quando ci sono che diciamo il noi? A noi è successo, noi abbiamo fatto. Non
1: certo,
0: ti fa piacere.
1: Quando combini guai però dici noi, no.
0: Che senso?
1: Non mi piace questo plurale maiestatis.
0: Vuoi solo le cose belle? Cioè, noi abbiamo vinto, noi siamo stati bravi, ci hanno detto di bello. Però se c'è un problema io con te divido.
1: Sì, ma tu sei lì e hai la tua finestra, io sono qui, ho la mia. La mia era chiusa, era la mia chiusa, era la tua era spalancata. Tutta l'acqua entrò.
0: Gino, non badarla, ha bevuto il Brunello Montalcino del 2006. Cioè.
1: Sì, salutiamo Matteo che abbiamo chiamato per il compleanno e che ha previsto che pioveva alle 9. Bravo Matteo.
0: Bravo Matteo, ce l'hai fatta.
1: L'hai proprio azzeccato.
0: Bravo Matteo.
1: Sta venendo giù
0: dammi
1: il
0: diluvio
1: universale.
0: Dammi i numeri per superare la lotto, Matteo, che ci azzecchiamo giusto.
1: Infatti.
0: Invece dall'altra parte, come si chiamava l'altro che ha compiuto gli anni?
1: Non me lo ricordo più.
0: Dennis invece aveva detto io sto andando di corsa perché piove. L'altro ma
1: ci ha azzeccato.
0: C'è proprio la linea
1: di divisione.
0: Ci ha azzeccato
1: Dennis comunque. In effetti, meno male che è andato a casa.
0: Va bene, nonostante il tempo, i colori vanno alla grande da Gioielleria Ballerini, i colori che contraddistinguono le giornate al mare, e allora Gioielleria Ballerini ci ricorda che questi colori possono essere abbinati a delle collane e dei bracciali, in questo caso firmati da Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, oppure la linea Io e Te nuova, difficile scegliere tra la varietà di modelli che possono essere eleganti, semplici, sportivi, perle, pietre dure e cristalli. Gioielleria Ballerini vi aspetta in Viale Padova sotto Marina, ma anche sui social come Gioielli Ballerin.
1: Ed è tutto per quanto ci riguarda.
0: Per quanto riguarda la coppia,
1: io rimango ora in regia con Franco e la zia Patti fino alle 20.
0: Che diciamolo, era arrivata a piedi, non con la macchina.
1: Sì, in bicicletta, in realtà un pezzo di strada con la bici.
0: Anche in bicicletta, però non la bicicletta normale, quella dell'800, con la ruota davanti,
1: e poi
0: grande
1: ha detto,
0: con rotino
1: piccolo.
0: E poi
1: la zia Patti ha detto, erano tutti in bici, sì, qua e tutti si muovono in bici.
0: Ho trovato
1: e quindi
0: uno
1: se
0: in
1: la
0: macchina,
1: sono presa
0: dai.
1: Tutti. Se la sono presa tutti.
0: Va bene, dai. A domani, ciao, un abbraccio.
1: Ciao. 19 e un minuto.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
6: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
7: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
6: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
7: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
6: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
7: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
6: Uno spettacolo di qualità, vi aspettiamo numerosi.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Finalmente ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
10: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
9: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
5: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
11: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
5: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
12: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
5: secondo la migliore tradizione.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
5: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
11: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
13: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
14: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
13: E che ci mettono in coppa a pizza?
14: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
13: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
14: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
13: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
14: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Milano Formentera, ma secondo te Patti a Milano o a Formentera pioverà come è piovuto poco fa qui?
1: Ma di sicuro, perché sempre a noi deve succedere queste cose, pure a Milano di sicuro a Milano piove, questo lo so, e a Formentera.
0: Dici anche?
1: Sì, una nuvoletta così passeggera, marittima, dai, come da noi.
0: E ce l'avamo chiesti mentre ti stavamo aspettando e mi hanno coinvolto la Queen insieme con Paolo, e se tu arrivavi o se fossi arrivata o meno in bicicletta.
1: Sì, del 1800, quella con la ruota grande davanti, come ha detto Paolo.
0: No, è per capire se, infatti ti ho mandato un messaggio per capire se volevi passavo a prenderti e invece
1: ma io ero
0: ormai
1: già uscita tanto prima quando non pioveva e allora niente, però avevo l'ombrello appresso.
0: Avevi l'ombrello? In bicicletta con l'ombrello?
1: No, ma non pioveva e poi ho messo giù la bici.
0: E avevi l'ombrello per ripararti.
1: Sì, si può fare, dai, sottomarina Chioggia non è che sia grandissima, eh.
0: Certo, ho visto comunque gente anche, non ma oggi, in generale, gente con l'ombrello.
1: Tanta gente comunque che scappava,
0: così. Sembrava dovesse fare la fine del mondo,
1: ma
0: invece
1: sì,
0: due
1: dai,
0: gocce proprio
1: estate,
0: due.
1: Estate, fa anche caldo, per cui è una bella cosa.
0: E che diamine, che diamine. Allora, buon pomeriggio innanzitutto, noi siamo la zia Patti e Franco, io sono Franco, lei è la zia Patti. No, perché magari uno si confonde, giusto
1: questa
0: dirlo.
1: Questa voce così profonda, zia Patti, mamma mia.
0: E staremo insieme fino alle 8 come al solito e noi abbiamo delle indicazioni, poi ti spiego, abbiamo avuto delle indicazioni, abbiamo fatto una riunione ai vertici con il signor Levantacci proprio ieri pomeriggio, una riunione sarà durata quelle 6 o 7 ore fino a che poi siamo arrivati a una conclusione, noi parliamo troppo e quindi di conseguenza bisogna un attimino tarare la cosa.
1: Va bene, lo
0: signor Levantacci, allora siccome è colpa di Patti perché lei, perché io non sono
1: chiacchierona,
0: esatto, per cui allora adesso ho cercato di calmarla, un sedativo è la cosa giusta, per cui vedrà che oggi andremo perfettamente in linea. Poi da mercoledì torniamo al solito.
1: Poi ci dimentichiamo velocemente.
0: Aiuto. Okay. Allora, detto ciò, noi possiamo partire con il primo disco di oggi. Senti Queen. Ah sì, hai preparato, perfetto. Allora, gli ho chiesto prima una canzone, visto che comunque pioveva prima.
1: Una rain dance.
0: Esatto, potremmo fare una sorta di danza della pioggia con una canzone bellissima di quest'inverno, era più o meno, no? Una canzone meravigliosa di Dave insieme a Thames, canzone che è stata strapremiata in Gran Bretagna, perché ma un po' in generale in tutto il mondo, perché era veramente
1: bella.
0: Sì, una canzone stupenda. Rain Dance.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Dave con Thames, questa era Rain Dance. Io ho comprato questo LP che è bellissimo e anche notevolmente costoso, perché l'ho preso a Londra agli Music Market a Camden. E sì, perché è difficile, beh, in Italia questo LP su vinile, dico, è, cioè, credo non esista, cioè non proprio non,
1: e lì
0: non
1: poi l'hai nemmeno pagato anche in sterline, per
0: esatto,
1: cui,
0: è pagato in pound e quindi di conseguenza costa, però meritava, cioè io sono andato appositamente per comprarmi questo disco perché sì perché merita veramente molto, non solo questa canzone ma anche le altre dell'LP. Vabbè, detto ciò, allora parliamo di una cosa che è stata rimandata per la seconda volta, che è il Palio di Siena. Il Palio di Siena che doveva svolgersi ieri, invece ieri brutto tempo a Siena, non all'ora del Palio che era le 19, ma prima verso le 2:30, per cui
1: non
0: tutta la piazza, siccome viene ricoperta di tuffo, certo, e si era bagnato tutto, era un pantano indescrivibile, e oggi uguale, stessa cosa, per cui devono rimandare, anzi hanno rimandato il Palio, non si è corso alle 19, e anzi in realtà poi alle 19 si comincia, entrano i cavalli con calma, e poi prima che effettivamente ci sia il là alla corsa, che sono 3 giri del campo, e ci vuole un bel po', perché sai come funziona? C'è il cavallo di rincorsa, praticamente loro si devono schierare, sono 10 contrade che partecipano su 17.
1: Sapevo che erano in contrade,
0: esatto,
1: ecco.
0: 9 contrade entrano, devono allinearsi tutte, il decimo di rincorsa deve entrare, ma entra quando vuole.
1: Ah, bello.
0: Per cui i cavalli possono anche, i 9 cavalli che sono dentro possono anche essere allineati, ma se lui ritiene che la contrada concorrente, che magari gli dà fastidio, che è contro la sua per la quale partecipa, non è troppo ben messa quando caleranno poi il drappo lì, la corda, e lui non entra.
1: Ah,
0: funziona così.
1: Hai capito.
0: Quindi sei lì
1: dal
0: questo...
1: 1200.
0: Brava, dal 1200. La prima idea di corsa dei cavalli nel campo di Siena è datata 1200.
1: Sai, io non sono mai andata a Siena a vedere il Palio, però sarebbe,
0: neanch'io,
1: sarebbe
0: anche a me piacerebbe.
1: Bella cosa. Il prossimo anno, allora di sicuro, dato che quest'anno ma l'hanno rimandato, lo faranno, cosa fanno?
0: No, lo fanno, certo, assolutamente.
1: Ok, magari la
0: il
1: prossima
0: Palio
1: settimana.
0: Non si è corso solo per il Covid, nessuna delle due, ogni anno sono due, una a luglio e una ad agosto, e poi credo qualche, negli anni 50 non hanno fatto questa gara, per il resto si è sempre fatta.
1: Perfetto.
0: Per cui si farà domani, si spera domani, e niente, quindi insomma vedremo, avevo in mente di dire una cosa, mi è sfuggita adesso, ok, non importa, per cui domani ci sarà il Palio e vedremo se effettivamente ci sarà, poi vedremo questa gara chi andrà a vincere. Ah sì, ecco cosa volevo dire, che io c'ho la bandiera, ce l'ha qui in casa, ancora ce l'hai, la bandiera della Pantera?
2: Ah sì, la bandiera della Pantera,
1: della contrada della Pantera.
0: Perché andammo a Siena, c'era neanche Luca, quindi minimo 30 anni fa, e l'hotel nostro era nella contrada della Pantera.
1: Ma loro che ne sapevano nel 1200 la Pantera? La Pantegana magari, non della Pantera.
0: Ma qualche Pantera, gli animali c'erano, le fiere, vengono citate anche nella Divina Commedia.
1: Hai ragione.
0: Per cui c'era questa statua in bronzo vicino, fatalità, all'hotel, e io ho detto, scusami, siamo qui, c'è la statua della Pantera, vuoi non comprare la bandiera della Pantera? Bandiera rosso-blu della Pantera.
1: Bella.
0: Sì, proprio bella.
1: Sarà rosso-nero, ti sarebbe piaciuto ancora
0: di più. Sì, di più. Cioè, infatti ho proposto di cambiare.
1: È vero.
0: Ho proposto di cambiare il blu, perché il blu poi è un colore che proprio mi irrita, mentre il nero è molto più bello.
1: Benissimo.
0: Detto ciò, allora, tra poco parleremo anche di gossip, perché è giusto che sia così, perché
1: andiamo,
0: ne abbiamo un bel po'.
1: Andiamo a dai.
0: No, l'ha tolta.
1: L'hai tolta.
2: Ho cambiato idea, va bene questa?
1: Qual è?
0: Jungle con the Wave.
1: Bellissima.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
7: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
8: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
7: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
8: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
7: E le golose coppe gelato.
8: Osh Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: Telefono 041 55 40 660.
8: Osh Caffè.
7: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: detto.
1: Ma sai che ho pensato che quasi quasi sì, io e te potremmo fare un coretto e metterci un duo, facciamo. Che ne dici?
2: Io e te?
1: Sì, sì,
2: ma
1: sì.
2: Ma poverini, non
1: perché,
2: c'ho voce.
1: No, se... sai cos'è? Perché se tu da sola canti o io da solo canto, facciamo brutta
2: schifo.
1: Figura. Esatto. Se facciamo in due,
2: è vero. Non si sa chi sbaglia.
1: Sì, poi divisa a metà, facciamo simpatia. Guarda che simpatici che sono.
2: Poi balliamo pure.
1: Sì, sì, ci mettiamo un po' di canto, un po' di ballo.
2: Sì, sì, sì, dai,
1: così potrebbe essere è più digeribile.
2: Sì, certo.
1: Rimaniamo stonati, però in qualche modo potrebbe essere più digeribile.
2: Stonati ma simpatici.
1: Oh, brava. Allora, detto ciò,
2: sì.
1: Di solito quando una cosa ti secca,
2: sì.
1: Che cosa dici? C'è cioè, l'esclamazione tua qual è?
2: Ma che rottura di palle.
1: Ecco, che palle. Che palle. Allora, c'è una ragazza.
2: Che maroni.
1: Ma che palle, sì, ci sta.
2: Palle,
1: sì, una cosa
2: palle,
1: così.
2: Sì.
1: Okay. C'è una ragazza sui social, chissà come mai, che si è inventata, diciamo, ha cercato di trovare dei modi alternativi per non dire che palle.
2: Cioè, tipo?
1: Tipo, per esempio, non so. Che circostanza di rara pesantezza.
2: Ah, proprio poetica questa.
1: Che fa
2: cioè,
1: molto
2: te la sgirina,
1: 700-800
2: sì,
1: e
2: sì.
1: Mi sovviene l'eterno, ecco. Le morte stagioni, ecco, una cosa così. Oppure, è una faccenda oltremodo seccante.
2: Ma se una persona mi dice così, io non capisco che mi stai insultando. Cioè,
1: sì,
2: io...
1: sai cos'è che palle? Che è incisivo.
2: Sì.
1: Cioè, se uno dice che uno parla, ti fa che non ne puoi più.
2: Come
1: diciamo,
2: noi, ma, come esatto. Noi, quando parliamo troppo.
1: Esatto. Che palle, è secca, è diretta,
2: sì,
1: capisci subito.
2: Okay.
1: Se invece comincia a girarci intorno, sì, fa simpatia, però
2: sì.
1: Adesso ce n'è un'altra che ha trovato sta ragazza che è che situazione incresciosa.
2: Vabbè, che situazione incresciosa. Ma
1: sì, ma dai. Sembra appunto, sembra quasi che tu gli voglia dare fastidio, oppure se non un'altra, questa è un'occorrenza poco edificante.
2: Ma questa dai. No, vabbè, questa cioè io non lo so. Non ho parole, no comment.
1: Ce n'è un'altra che mi piace.
2: Preferisco la diretta.
1: Allora, l'ultima. Che logorio dell'animo.
2: Ecco, logorio della vita moderna, vediamo cinare, questo mi ricordo.
1: Che logorio dell'animo mi piace
2: bello,
1: però.
2: Quello più bello.
1: Potremmo usarla questa.
2: Ecco.
1: Per cui se qualcuno vi dà fastidio
2: o se noi vi diamo fastidio.
1: No, noi non diamo fastidio. No, no, non è vero.
2: Che logorio dell'animo che siete.
1: No. Che logorio dell'animo. No, noi non diamo fastidio.
2: No.
1: Per cui se qualcuno magari vi urta quando parla perché parla troppo, perché fa cose o dice cose che non è, dite che è logorio dell'animo. Per cui siete anche eleganti, perché uno è elegante,
2: molto
1: no?
2: Elegante, molto.
1: Se magari, che ne so, siete a un primo appuntamento con una ragazza che vi stressa, che non ne potete più, invece che dirgli, oh ma che palle, vado via, e dici che è logorio dell'animo. E questa
2: chissà
1: potrebbe anche non
2: capisce,
1: esatto,
2: questa poveretta.
1: Potrebbe
2: e
1: anche
2: ma
1: non
2: davvero,
1: capire.
2: Ma che malattia hai? Di cosa soffri? Che patologia?
1: Esatto. Allora, detto ciò, noi abbiamo una canzone che si intitola proprio Che palle. No, non è vero.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: La Queen la sa tutta, eh. C'è proprio una cosa che non può farne a meno, assolutamente.
1: Carmela.
0: Allora, noi abbiamo un grosso dubbio adesso, un grosso problema che ci affligge e riguarda la lavatrice e soprattutto dove si mettono i detersivi.
1: Nel cassettino, diciamo.
0: Esatto.
1: Che si
0: tutte le lavatrici di questo mondo hanno il cassettino che si apre e ci sono
1: tre scomparti.
0: E lì scatta il problema, perché dove si mette il detersivo, dove si mette
1: l'ammorbidente
0: e dove il prelavaggio.
1: Gli additivi, sì, del prelavaggio.
0: Io ti dico la verità, ogni volta ho sempre il problema, ho il dubbio dove metto il detersivo. Io uso il detersivo e basta.
1: Che
0: non metto nient'altro.
1: Allora, in qualche maniera.
0: Lo so, è vero che qualunque delle tre vaschette poi va a finire giù e quindi va a finire l'encestello, però è anche altrettanto vero che bisognerebbe. Ah no, non è così.
1: La regina ci sta facendo
2: È quello di mezzo per il l'ammorbidente, in realtà se lo prende dopo, in teoria.
1: Sì, è vero.
2: Per cui,
1: per
2: cui
1: certo.
2: Le due vaschette laterali è meglio usare.
1: Sì.
0: Ah, le due laterali.
1: Sì.
0: Infatti, io
2: c'è il prelavaggio, quella più piccola, e poi c'è il lavaggio vero
0: e
2: proprio.
0: Anche Patti ha detto quella più piccola. Io ne ho tre esattamente uguali. Tutte e tre uguali.
1: Tante lavatrici sono esattamente uguali. Di solito, però, c'è scritto 1, 2, 3.
2: Sì.
1: Per cui gli step sono questi.
0: Quindi quella tutta a sinistra è per il detersivo, giusto?
2: Sì.
0: Ok, quella in centro per l'ammorbidente e quella a destra invece
1: è per il prelavaggio.
0: Prelavaggio, che anche se non lo metti va bene lo stesso?
1: Sì, certo.
2: Anche perché una volta, diciamo, se si usava il detersivo quello in polvere aveva senso, perché se la prendeva e faceva tutto lei.
1: Certo.
2: Adesso almeno io uso quello liquido, il prelavaggio fa un attimo d'acqua e poi prende
1: magari
2: subito il lavaggio.
1: Per sono cose molto sporche, tipo col Napisan, come si chiama, questi
2: additivi,
1: disinfettanti, che magari le cose per i bambini magari
0: ma solo a me di prelavaggio fa 1 ora e 50, cioè, ma solo io ce le ho ste cose.
1: Io non prelavo mai nulla, lavo.
2: Boh, ma fa tutto da sola di solito.
0: Fa tutto da sola, bisogna schiacciare il pulsante giusto, perché sennò
2: La mia non è che ha tanti pulsanti. Anzi,
0: sembra una centrale atomica
2: mi piacerebbe avere
1: digitale,
2: quelle di una volta.
1: Sì, anch'io.
2: Non quelle che fanno
1: Monopola, mi piacerebbe avere, che
2: poi, anche perché tu comandavi. Adesso invece decidono loro e a volte non fa la centrifuga
0: perché
2: l'abbiamo messa così e messa colà.
0: Io di solito invece la lancio e vado via. Quando torno la sera è già finita, quindi non so nemmeno quali sono i suoi cicli e quanto dura.
1: Ma voi, domanda che faccio a te, la regina, pulite il filtro della lavatrice?
0: Filtro della lavatrice?
2: Mamma
0: quello
2: mia.
0: Sotto, vero?
2: Quello sotto.
0: Ho visto un tutorial.
1: Io li faccio
0: i
1: tutorial.
0: Pulisco il cestello, pulisco.

0: casco intorno dove c'è la gomma, perché lì poi
1: esatto, si deposita roba.
2: Ogni tanto, magari una volta all'anno, dovresti
0: quello, dici?
2: Mettere uno straccio sotto in modo che recupera l'acqua. E io ho trovato monetine, ho trovato anche degli sfilacci di maglione che si vede che si erano spapparacchiati, non lo so. E ci puoi trovare di tutto. E comunque è importante pulire anche il filtro.
0: Vedi.
2: Hai capito?
0: Vero. Bisogna mettersi d'impegno per pulire il filtro. Va bene, detto ciò, tra poco parleremo finalmente di gossip, perché abbiamo esaurito anche l'argomento lavatrice, quindi problemi legati alla lavatrice.

0: Arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
8: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
11: Pizzeria da Leo,
10: la migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
12: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
13: Gran Sostanco, Eden Beach.
12: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
13: Scegli il tuo posto al sole, per un'estate da sogno.
12: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
13: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
12: Gran Sostanco, mi piace.
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo le mani.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Morning Dew con Beyoncé, delicata, è proprio perfetta, poco prima della cena è la sua proprio, anche perché mancano pochi minuti alle 8, no, non ti sembra?
1: È la mia canzone preferita.
0: Ah, la tua canzone preferita, stavo per dire, oh che palle sta canzone. Oh,
1: eccolo, sapevo io, mannaggia.
2: Bellissima.
1: Oh, grazie.
2: Rugiada mattutina.
0: Sì, sì, bella, sì, veramente bella. Bella e mi è piaciuta proprio.
2: Ma senti, parliamo un po' di gossip.
0: Sì, parliamo di gossip,
2: dici?
0: Sì. Per esempio di Belen, sì, che tra l'altro Belen ha un fidanzato nuovo.
2: Ma dai.
0: Sì, cosa c'è scritto? Qui, che okay, il suo compagno che si chiama Gaetano Fidanzati, fatalità, siamo
2: ecco,
0: fidanzati,
2: e sono fidanzati. Mm-hmm.
0: E adesso appena si sposerà ne cercherà un altro, Gaetano,
2: esatto,
0: Sposati,
2: esatto,
0: per cui bella sta battuta, cancellata, fate finta che non l'abbia mai detta. E però lei è andata in barca in Sardegna con un altro, con un tale architetto Federico Consolandi. Consolandi,
2: si è andata a consolare,
0: esatto, se li cerca proprio quelli con i cognomi, esatto, giusti, proprio perfetto.
2: Però dov'era, Gaetano Fidanzati dov'era, in Toscana lui?
0: Lui era andato un'altra parte.
2: Vedi,
0: si
2: allora,
0: vede che hanno fatto vacanze separate. Ma quello che mi stupisce è che quando è stata poco bene qualche mese fa, sì, lei non ha chiamato Cip e Chop, qui uno di questi due, no, ha chiamato Stefano De Martino per darle aiuto
2: padre,
0: e supporto.
2: Vabbè, il padre di suo figlio.
0: Ma lei stava poco, non è che il bambino stava poco bene lei, si sentiva poco bene lei, che si è messa a urlare, almeno così hanno detto.
2: Però sai, con le relazioni nuove io sì, penso che uno sì, preferisca non farsi vedere così debole, così fragile, magari, e magari chiamare il papà di tuo figlio, perché comunque dici, lei ha un buon rapporto con Stefano, per cui penso che sia così, cioè d'altronde con una relazione nuova vuoi fare insomma,
0: sì, vuoi fare bella figura, dici, esatto, non posso far vedere che sono una matta, mo mi pare una matta, ecco quella cosa lì, ok, che fa molto Christian De Sica, perfetto, ecco. Per cui insomma lei si è fatta queste vacanze, ma se tu avessi un fidanzato ufficiale,
2: sì,
0: tu andresti in vacanza con un altro che
2: no, ovvio, no, ma no, che scherzi, ma anche no, se non fosse ufficiale, se fosse un fidanzato,
0: sì,
2: vorrei trascorrere il tempo con lui,
0: sì, e non quindi
2: almeno
0: non col consolatore,
2: che lui non
0: qui
2: vuole, non vuole trascorrerlo sì, con me, sì, allora non sarà più mio fidanzato.
0: Ecco, vedi? Causa di separazione prima ancora di sposarsi.
2: Certo,
0: fantastico,
2: ovvio,
0: fantastico.
2: Ovvio.
0: Tra poi, a proposito sempre di gossip, sì, c'è un'altra notizia che riguarda Chiara Ferragni.
2: Ecco,
0: che
2: però un
0: sembra...
2: gossip, questo è un sì, rumors.
0: Sì.
2: Un rumor.
0: Non so cosa vuol dire.
2: Un rumore è un, come si dice in italiano, è
0: gossip,
2: una speculazione,
0: sì,
2: gossip.
0: Sì, sì, rumor. Allora,
2: speculando.
0: Sembra che sia incinta
2: con il suo nuovo compagno José
0: Hernández.
2: Olé,
0: capito? Madonnino, lo spagnolo.
2: Ecco, ecco.
0: E non lo so se sia spagnolo, se sia, però insomma il cognome.
2: Ma lei forse sta cercando di
0: non lo so, forse
2: un po'
0: Fedez,
2: che
0: dici,
2: ha avuto un bimbo,
0: che ha avuto un altro
2: sì,
0: bambino, sì,
2: sì, sì,
0: dalla sua compagna. Tu dici che magari ha detto, ah, tu l'hai fatto e mo lo faccio pure io.
2: Esatto,
0: e quindi
2: perché sono
0: messi...
2: se no siamo 2-0.
0: No,
2: 3-2.
0: 3-2 per Fedez.
2: 3-2, esatto.
0: Perfetto.
2: Vabbè, comunque.
0: Staremo a vedere. Ah, ecco, vedi, lui non è spagnolo, neanche
2: no,
0: messicano,
2: è peruviano.
0: Pensa peruviano,
2: un po'.
0: Dove l'ha trovato sul Machu Picchu, probabilmente.
2: Sì, sì.
0: Era lì in vacanza, ha detto, cosa faccio? Trovo
2: esatto,
0: il fidanzato nuovo. E ha trovato José. È arrivato José e lei l'ha accolto subito a casa. Che poi queste cose che io, vabbè.
2: Però
0: in una casa...
2: non sappiamo se sia incinta. Vedremo fra qualche mesino,
0: ecco,
2: mesetto, quando il pancino semmai
0: si gonfierà,
2: si
0: cioè
2: gonfierà,
0: dico prenderà forma,
2: sì,
0: prenderà
2: esatto,
0: forma.
2: Allora,
0: staremo a vedere,
2: ecco,
0: staremo a vedere. Lei è andata per la cronaca in vacanza insieme anche ai suoi figli Leone
2: sì,
0: e Vittoria,
2: sì,
0: insieme
2: che
0: al...
2: bei nomi, che bei nomi,
0: bei nomi, se io avrò un giorno un figlio e una figlia, mai, tanto come ormai visto, potrei fare da nonno,
2: quando, avrai un, quando sarai nonno,
0: quando sarà, ecco, ecco, suggerirò a mio figlio di chiamare Leone o Vittoria il suo,
2: la sua prole, cioè la regina che si sta sentendo male, comunque vabbè, in ogni caso.
0: Perché quale dei due non ti piace?
2: No, mi piacciono tutte e due a me, ma anche, regina?
0: Sì. No? Beh, Vittoria è bello.
3: Sì, sicuramente.
0: Leone è magari un po' particolare.
3: È un
0: non
3: po'
0: è
3: particolare.
0: Brutto.
2: Beh,
0: un
2: lo
0: po'
2: chiamano Leo, sappiatelo.
0: Sì,
2: lo
0: sì,
2: Leo,
0: sì, infatti, infatti.
3: No, ma io per i nomi me ne piacciono veramente pochi.
0: Beh, Vittoria è bello.
2: Cammella, cammella, cammella.
3: Sì, può sembrare bello, cioè voglio dire, sicuramente è un bel nome, ma a me non piace, mi fa antico.
0: Antico, ma sì, poi dopo diventa sempre Vicky, secondo me, Vittoria, no?
3: Beh, Vicky è bello, Vicky.
0: Sì. Allora, vedi, Calla, vedi, tu dai il nome completo, poi dopo tanto alla fine si sa che finisce così.
2: Vicky è bello.
0: Finisce così, certo.
2: Ok.
0: Detto ciò, allora, noi abbiamo, no, possiamo mettere ancora una canzone,
2: sì,
0: ce la facciamo, benissimo,
2: certo,
0: perfetto. Allora, mettiamo un'altra canzone, poi naturalmente avremo l'ultimo assaggio del nostro appuntamento insieme di oggi. Adesso c'è Gaia, qui su BCS, con Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra. Che bella, ma scusami, ma sta Gaia, ma farà un disco nuovo? Sono sei mesi che fuori uscita sta canzone. No, è bella, mi piace molto,
1: è bella,
0: molto,
1: sta
0: una delle
1: canzone,
0: mie preferite.
1: Dai.
0: Però no, adesso sei mesi sono tanti, però minimo tre o quattro sicuri. Era uscita insieme a Torno al mio paese, lì come si chiama? Quella di Sonia Brancale.
1: Sì, Serena Brancale.
0: Sì, scusami, Serena Brancale, e sono uscita insieme, quella è uscita tipo ad aprile-maggio, quindi anche questa più o meno era di quel periodo lì. Allora, noi abbiamo finito la nostra oretta insieme, sì. Una cosa veloce che riguarda i Beckham che io non sapevo. Vabbè, loro sono in Italia in vacanza in questi giorni sulla
1: loro
0: costiera...
1: amano l'Italia.
0: Sulla costiera, ma tantissimi stranieri se la godono in Italia e vengono qui a godersi le vacanze
1: e si mangia bene, si sta bene,
0: è vero.
1: Come si fa,
0: è vero.
1: Vanno a fare shopping che noi non ci possiamo neanche permettere,
0: tu sai, dici tipo i brand quelli famosi che costano,
1: certo,
0: un botto,
1: certo, vengono qui e fanno shopping, mangiano, bevono, sono, certo, sullo yacht,
0: ma secondo te, eh sì, perché loro hanno anche i soldi con lo yacht e tutto,
1: cioè,
0: certo,
1: mica vengono qui a dormire all'ostello
0: col canotto,
1: sì. Hai capito,
0: noi quando andiamo in vacanza guardiamo l'hotel 70 volte su Booking, esatto, per trovare quelli che costano,
1: esatto,
0: meno. Loro invece è il contrario, se non ha 5 stelle neanche
1: ovvio,
0: ma neanche si fermano,
1: ovvio,
0: a guardarlo, anzi non guardano neanche, chiameranno l'addetto,
1: ma hanno la loro assistente,
0: figurati.
1: Loro non devono preoccuparsi di nulla,
0: tra l'altro loro sono in vacanza in costiera amalfitana perché quando si sono sposati il viaggio di nozze l'hanno fatto in costiera amalfitana.
1: Ma pensa un po'. Comunque è una coppia che tiene,
0: sì, sì, nonostante
1: botta.
0: Anche
1: se hanno tre figli, mi sembra già grandi.
0: No, forse anche quattro.
1: Anche quattro.
0: Sì, sì. Con uno non vanno d'accordo, con Brooklyn, se non sbaglio, non vanno d'accordo.
1: Che bel nome Brooklyn, molto bello.
0: Sì, sì, sì. È come la gomma del ponte.
1: Vabbè, però è bello.
0: È un
1: uno
0: figlio...
1: l'hanno chiamato anche Romeo.
0: Sì, è un figlio appiccicaticcio. Infatti,
1: è quello che l'hanno. Esatto.
0: E con Nicole Peltz, se non sbaglio, lui è sposato. Ed è lei che non va d'accordo.
1: Con la suocera.
0: Sì, non va d'accordo.
1: E invece in Sardegna chi c'è?
0: In Sardegna ci sono un sacco di VIP italiani, invece,
1: mamma
0: vedi?
1: Mia,
0: ce ne sono veramente tanti, la Hunziker, Verdone, Fiorello,
1: sì, Belen, come abbiamo detto prima, che era in barca. E invece i nostri italiani che sono scappati all'estero, dove
0: pensi
1: possono andare?
0: Si nota sempre, no? Che gli italiani, gli esteri vengono in Italia, se la godono, tutte costiera amalfitana, ma in Toscana, dappertutto, e oppure magari anche giù in Puglia, nel Salento, eccetera.
1: In Sicilia,
0: certo. E poi invece gira, gli italiani vanno tutti all'estero. Cioè, ce ne fosse uno che dice no, vado in vacanza, per carità, magari poi ci saranno stati anche mille volte, no?
1: Sì, sì.
0: Però è vero che puntualmente li trovi, ma anche in mete, fra virgolette, normali o alternative, tipo Emma e Lisa, leggevo che sono andate in Islanda.
1: Ma pensate.
0: Cioè, al freddo in Islanda, capito?
1: Ma non fa tanto freddo, si sta bene.
0: Oddio, insomma.
1: Beh, d'estate,
0: sì,
1: fuoco,
0: può essere.
1: E del ghiaccio del fuoco, però.
0: Però ho visto un reel con Elisa che era rincorsa da un uccello in Islanda.
1: Addirittura.
0: Sì, sì, sì, c'era un uccello che ce l'aveva proprio, sai, quelli
1: mamma
0: che ti insegna, tipo uccelli di Alfred Hitchcock, una cosa così.
1: Bello.
0: E c'era appunto lei che era inseguita da questo uccello e lei che scappava perché non lo voleva, che nel senso che giustamente gli dava fastidio questa cosa. Sto camminando, guarda, proprio su un filo e cerco di evitare qualsiasi cosa. Bene, noi abbiamo finito.
1: Abbiamo concluso anche per questa sera.
0: Diciamo che la mia indole era quella di oltrepassare la linea, ma insomma sono bravo, sono stato bravissimo, mi sono fermato in tempo.
1: Brava, si fai complimenti da sole.
0: No, nel senso che sai, quando parli di certe cose,
1: certo,
0: devi stare sempre attento a come parli e a quello che dici. Allora, noi abbiamo finito la nostra oretta insieme, ci ritroveremo mercoledì puntuali alle 7.
1: Sì.
0: Tu cosa fai questa sera?
1: Mi vado a riprendere la bicicletta, perché adesso non piove più.
0: Brava.
1: Per cui buona serata a tutti.
0: Tanto distante da qua?
1: No,
0: vicino?
1: Vicino, sì. In laguna.
0: Tra l'altro io ho parcheggiato invece in Campocannoni, ecco. Se fosse piovuto mi sarei dovuto fare il segno della croce, perché sennò mi prendevo tutta la pioggia. Abbiamo finito, grazie a tutti, buona serata. Grazie alla Patti, grazie a Cinzia, ciao.
2: Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì.

0: e al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
3: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
2: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
3: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
2: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
3: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
2: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
4: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
5: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
4: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
5: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
4: Prenota online su centroastoria.it.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Tomato by Claude.

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali

0: La panoramica dell'ambasciatore Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: UBCS. Simply the best.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
0: Buono!
1: Filetto di orata.
0: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sull'etto.

0: assaggia la nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro Sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
9: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Lunedì 17, Venice Floyd e Durga McBroom. Martedì 18, Queen International Tribute.
8: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
10: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
8: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Porto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: È lo sport del momento, è il padel.
3: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
3: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
3: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

ce l'ha. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
10: Radio BCS.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina, per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 74, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.